0: Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato O mio bebino caro da Gianni Schicchi. Che gelida manina dalla Bohème. Mi chiamano Mimì dalla Bohème per flauto e orchestra. Andrea Griminelli, flauto. Orchestra Nazionale Sinfonica Ceca. Marcello Rota, direttore.
1: John Adams, Short Ride in a Fast Machine, Orchestra Symphonique de Montréal, Kent Nagano, direttore.

0: Di John Adams abbiamo ascoltato Short Ride in a Fast Machine, Orchestre Symphonique de Montréal, Kent Nagano, direttore.
1: Rai Radio 3 Classica.
2: Franz Liszt, ballata numero 2 in Si minore per pianoforte. Guillaume Vincent, pianoforte.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la ballata numero 2 in si minore per pianoforte, Guillaume Vincent, pianoforte. Felix Mendelssohn Bartholdy, La favola della bella melusina, Ouverture in fa maggiore, opera 32, London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato La favola della bella Melusina, Ouverture in Fa maggiore, opera 32. London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.
1: Johannes de Limburgia, Recordar Frate Pie, Ensemble Les Miroirs de Musique, Baptiste Romain, direttore.

0: Di Johannes de Limburgia abbiamo ascoltato Recordar Frate Pie, ensemble Le Miroir de Musique, Baptiste Romain, direttore.
1: Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 35 in Si bemolle maggiore, Hoboken primo, numero 35. Allegro di molto, andante, menuet, un poco allegretto, trio, finale, presto. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direzione.

di Franz Joseph Haydn. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 35 in Si bemolle maggiore, Oboken primo numero 35. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direzione.

Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto per archi numero 17 in si bemolle maggiore, K458, Jagd Quartett, La caccia. Allegro vivace assai, minuetto, moderato e trio. Adagio, allegro assai. Quartetto Franz Schubert di Vienna, Florian Zwiauer e Elge Rosenkranz, violini. Harmut Pascher, viola. Vince Stadelmeier, violoncello.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Année de pèlerinage, première année, Suisse. Susanna Bartal, pianoforte. Dmitri Shostakovich, 1906-1975. Sinfonia numero 11 in sol minore, opera 103, l'anno 1905. La piazza del Palazzo d'Inverno di Pietroburgo, adagio. Il 9 gennaio, allegro. In memoriam, adagio. Allarme, allegro non troppo. Orchestra London Symphony diretta da Mstislav Rostropovich.

0: Di Dmitri Shostakovich avete ascoltato Sinfonia numero 11 in sol minore, opera 103, l'anno 1905. Orchestra London Symphony diretta da Mstislav Rostropovich.
1: Johann Sebastian Bach. Ercole al bivio. Cantata per soli, coro e orchestra, Bach Werke Verzeichnis 213. Personaggi ed interpreti. Volust, Efrat Benun, soprano. Hercules, Andreas Scholl, controtenore. Tugend, James Taylor, tenore. Merkur, Klaus Hegel, basso. Rias Kamakor, Akademie für Alte Musik Berlin. René Jacobs, direttore.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Rai Ladinia de Busan en bel salut. Kish i titui den che en sabeda ai doi de me. Alex Zanardi le venu a mencer el ver recorda ence per la partecipazione alla maratona delle Dolomites. Neves dalla Teglia e dal Suttirol e da po John al plan o la che la bottega Eurospar Trebo la vent en pest. Il concert ence di Join Tegardena. Vi faccio una saier che te un quart d'ora la coppa del caffè ven portata la trasmissione de Susi Rottonara e Misteres di Krebs. Scomenzon donc a gran mancogna anche per la Teglia, le venu fatta saier che le morta Alex Zanardi, ex pilot de Formula 1 e simbol de sport paralimpic. Lei ha 50 anni fe e l'era da Bologna. La famiglia de Zanardi la manna fora una notta che il campione le morti in sera prun de me e il medemo di della morte di Ayrton Senna. Zanardi il venerà ricordato per aver vivuto Iotes, sempre vi dà da sia gran passione del sport, de velocità e de corse e de auti. È ruote Formula 1 del 91 e sarà su sia carriera con 44 Grand Premies. La vita per el muda del 2001 che anche il Pert la James ten incidente in una garesera de campionato de Champ Kart la Germania. Che anche il se tira su il velindoccia per ite sia vita de garesedes e il se mette a correre per la Paralimpiades con la roda a man e il Tor Pert a Londra 2012 e Rio 2006. Del 2020 un po' l'andò un gran incidente in una garesera de beneficenza con la roda a man la Toscana il Pert il controllo del mezzo rua contro un camion. Il suo Aviv, ma resta in coma un mese con fer e do desvaliva operazioni. Il ventre ambudato il centro specializzato di Lecco, dopo a Milano in ultima Padua. Del 2021 il ci ha prendo coscienza, ma sia femmina Daniela e Sofì Nicolò il ottenda legge dal mondo de fora. Il ver ricorda Zanardi per sia gran forza e resilienza per essere stato buon, di essere venir fora vignota dai momenti più senestres che la vita già mette dant. Tenosa Valedes, Alex Zanardi, e resta il guest, un di più conosciuti della maratona delle Dolomites che l'ha tot pert finché anche la podù. Venion adesso a un altro argomento resonando la misura del governo italiano che resona che invece porta danz sull'abbassamento di prese di carburante. Yasmin Ferdic.
2: Il diesel è in ant de 20 centesimi al litro a mio marce, il benzin ma più de 6 centesimi. La gauja, il guern o allinee i pris, chi che fosse naia con benzin ma sfa cont con un pris mesan de più de 1,925 euro. Il diesel romain por in tant in ant a passa 2 euro al litro. Do la pubblicazione del decreto de legge l'indere bele de chi che sa la cesse, ciò che è data de fin l'arbassamento delle accises nel nianu de dant il 22 de ma, ciò che legno annunzie mobile il 10 de ma. Usch d'lunge al guern pro da calme la situazione spiegan che por un arlungiamant del rabat cinai 22 de maniera al fate pubbliche un decret apert. I dati pubblicati ho in considerazione le declarazioni di davanti dell'anno 2024. E chi dati mostra se che cittadini e cittadini de comuni turistici e de località con de maius centri economici davanti, bun. I cittadini de Salva e in cont de davanti mesandan da false e bornec. Contra fin la gradatore da cefe comuni del raion a vest del Südtirol, che è schluderen so tau for Slavalmisteir e Belgensom Martel. Le cittadini e cittadini il Südtirol paia mesan amanter 6.975 euro de cutus son il davagn. L'entrada fiscale della cuta son il davagn IRPEF della provincia fece per il stat fora 2,59 miliardi d'euro. In occasione del laurinir, a sindacaccia a livello provinciale gire paia manci più alce de più sicurezza son il post del laur. Pro una festa a Balzang il new critiche calmur tres ciamo de massa persone son il laur. Il surastant del ASGB Toni Cenetta alze fora pro la festa tradizionale a Fie che truc dependanci stanta da rovea fin del mais con so paiamant oramai massa bas por affronte i costi alci della vita del Südtirol.
1: E venion ades al pest vadagna da l'Eurospar Trebo bottega preferita del rajon de Pustere Valbadia. Dal 1963 la ven gestita dalla famiglia Trebo Mara Miribung.
3: Dal 1963 an Trebo Caldiunzagn belsch comanciè da laurescioc butghir al zauter del centro del plan de Mareo.
4: A me mi sa al belle, al dagnora ste mio vunsch, da stete in a bottega in sue aipo du conescere mio uomo qua a questa casa e questa piccia bottega in prima e spo. Sono se mi fosse vita in alto, non so. E questo mi fece l'igrezia che anche vede che la gente è contenta Ich bin da dann nicht, es ist einfach eine Satisfaktion.
3: Pro casa era tres a disposizion pur la gente che venia compreit in spurbarate fora val par ora. Da tres in cava il zauter gesti della famiglia Trebo, un po' dica li oramai una buttaga storica. Al giung la gesturia dat nanz la buttaga ana Trebo.
4: Ci come sabel che le im chi beghe che all'ence mia famiglia Francis e Fumna con van nanzen, con la bottega che le è una gran soddisfazione per me che non è mai stata. Ma per me è molto felice che così è bello.
3: Dal 2009 al MUT Franz Trebo suranto tutte le gestioni, ciò che le nudite trattano la premiazione, zania di una sua fumna Helga. Aia ingrandì e modernizzè la buttaga, ti don importanza alla sostenibilità in stventan Klima Factory il 2018. Al giung gestur del autor Franz Trebo.
5: Non sanno di questa qui definitivamente ince dai combustibili fossili, la nostra bottega è alimentata con una pompa di calore e pannelli fotovoltaici. In generale ci arrunze ince per ciò che riguarda la gestione di tutta l'attività da evitare, da scegliere più caravai, da fare una moda che l'impatto che la nostra bottega ha sull'ambiente si le manco posoc possibile.
3: Dante ben 500 buttagas il zauter nu chiri fora con 202.856 usi datas già online della popolazione di tutta la provincia, ciò che il presidente dell'Unione Commercio e Servizi, Philipp Moser, ha detto.
6: Es geht nicht darum, dass man bestimmte Kriterien hat, um gewählt zu werden, sondern man muss Mitarbeiter, erstens einmal als Team, die Mitarbeiter mitnehmen, dass sie sagen, okay, wir stehen dahinter. Und das Zweite ist aber, man muss die Kunden, die Freunde motivieren, dass sie für einen abstimmen. Und das ist viel, viel Arbeit. Bei 202.000 Stimmen in Südtirol muss man, um zu gewinnen, schon ein paar tausend Stimmen einsammeln.
3: Per il primo anno della scomenciadia mia buttaga preferita 2026, noi abbiamo d'agire dall'Unione Commercio e Servizi HDS e dalla provincia di Balzan.
6: Lieblingsgeschäft ist ein Projekt, das haben wir vor einem Jahr begonnen, mit Hilfe von Land, also mit der Abteilung Wirtschaft, haben das sehr gut ausgearbeitet. Im Jänner und Februar haben sich noch 500 Geschäfte gemeldet und haben gesagt, sie möchten da mitmachen bei diesem Projekt, was wir heuer das erste Jahr gemacht haben und in Zukunft aber alle Jahre machen werden. Und war für uns schon einmal eine stattliche Anzahl, aber total überrascht waren wir danach für die Votings.
3: Ha detto il presidente dell'Unione Commercio e Servizi HDS, Philipp Moser. Na premiazione per ricordare che l'autore non è mai la buttata o la cancia fai bene di prima necessità, ma non potete dire in un posto in contatto fuori di giù per la gente del posto e dando tutto una perte l'identità del paese del plan. Al di un gestore della buttata l'autore, Franz Trebo.
5: Non male fatto dal tipo di articoli che non svenono. Alla bottega c'è una funzione sociale che per ciò che riguarda le discorsi dal fora sei sono ince che arrivato sin con te che magari è nella l'altra struttura che è una struttura all'altra con schluce fora sei sono perché non sono tutta l'anda verci perché l'ince il fatto che si imposta in la campo ruè a dom per i clienti a suggiù a valuta con tutta la cretta che i clienti sa di essere che un sciò ha una gran concorrenza in c'è fuori un booster con tutte le botteghe e tutta la clientela con circoleia che fuori che non sono le stesse buone che non spiccio tra virgolette da aggiungere questo traverso che le sono state dare una gran soddisfazione.
3: Ha detto il gestore la buttaga al zauter Franz Trebo.
1: E veniamo adesso di Gardena tra i cores in progetto Soul, il cor di Join di Gardena, il cor di Join di Santa Cristina, il cor di Join di Ortisei. Ia porta Danti in serata selva il prum le due concerti e il secondo appuntamento le snet Martina Rir.
7: Il titolo del concerto e programma «Da Barriada» non ci sai tra i cori di Giauni della Valeda presentati di Liegia da Selva, il cor di Giauni Gardaina, il cor di Giauni da Santa Cristina e il cor di Giauni da Ortigei, adesso 70 cantarines e cantarins.
8: L'idea è nascita bella da Ton, che ha fatto un concerto di Barriada con gli altri due cori di Giauni, da Ortigei e da Santa Cristina, che io per il cor di Giauni Gardaina forse un po' il Daunese, che è il lotto. Crash sui cantarini, poc anche a giotani vanno in sonza con Gianni Gradaina o sporun che vanno e perché l'anno in opera fin poter reclamare e per ce le soldi anche con Gianni Gradaina non sta già l'accordo fin bel progetto con un bel concerto o due concerti dovrei da qui cosa
7: spiega Pauli Moroder, presidente del Cor di Gianni Gradaina. I corus di giovani d'orti già Santa Cristina tol su cantarinas e cantarings della terza mazana in su. Pra il cor di giovani Gardaina ai cumambri al manco giudotani. Difficulteis a già te teica vandona ante Gardaina nia. Audion Elena Palla, la presidenta del cor di giovani de Santa Cristina.
9: Gli ha un grung tanta giang gli ha forse più un po' problemi a venire i mutons perché il suo Ich habe mich gefreut, dass Andres auch nicht bei uns war. Ich habe das Konzert mit Jonsi nach La Prose und La Compagnie gut zu. Aber ich bin sehr froh, dass ich hier vorhin auch gesagt habe, dass Isabel, ich habe Grazia Chanté, ich habe schon ein paar Pflug.
7: Und sie ist eine Truppe Jauna und Jauni, die Porte in Hand der Tradition, die Chorus der Gardaina.
9: Lia da Stramp, Figo, Arruia Dum, ein Grum der Jauni, ein Grum, der jetzt so prallende, meine Passion. A conoscere altri, in mi forvestre tlande ma gruppa, ma anche savai che un po' altri gruppi da Gardaina e lì da Strampel.

0: La direzione del concerto ha assaurantato la tre dirigenti Tania Comploi, Maria Ploner e Laura Stuffer, che hanno segnato un programma di Ampel, che spiegano il repertorio di tre chores.
1: Un po' di tutto la vita, che ha fatto cose che non vedo un po' il carattere del cor, e che tutto passa a mostrare, o che si è da fare, che ha fatto un po' di tutto.
0: E Laura Stuffer. Dau Dielstadt pitcht la Tradition Angleja, Chantias Pop e Contemporanes, Chantias Populares da d'autri Paeses, na Chantia per Furlan, ma li ancia unituca temas che reverde la società, n'xiel un ifat na pel contra la violenza sung Lailas.
1: A di la ritana non nia un genre di jongba, casti sa bel, ultra bella dut, li è trot ben bovaric.
0: A dit Laura Stuffer, Elena Palla a si favorit.
2: Io sono ganz appassionata della Chantias Africanas, già che lo sentono tutti il corpo, in linea con il chantema, li smuovono, li sentono il gruppo, e cogliono il modimo, la Chantias Chantungan, che è una della più bella, già che è un gran movimento, e il sentimento del gruppo, il più stark.
0: De plus il concert podeis su da in schnuot da trail, ma mamia cial scho passeis in schnuot da la siesta chasa da cultura da urtijai u la kai trai chores di jauni da duta gardaina in viaia als gondo concert da barriada.

E veniamo adesso al sport. Cominciamo col curling. Stefania Constantini d'Ampez e Amos Mosaner della Val de Cembra sarà su al quarto posto il campionato mondiale 2027 il doppio MSDA a Ginevra della Svizzera. In che da domani la squadra italiana la si è battuta per la medaglia de bronze contro il Canada e l'ha perduta per 3-1. I sarà su dunque al tornoio al quarto posto in gran pecià. A Jacques Insinadesi è un dei grandi risultati con ores del 2021, 22, 25 medaglia bronze olimpica che sta a Milan Cortina. Del tennis invece Jannik Sinner realizzerà domani la finale Master 1000 di Madrid contro Alexander Zverev e in domenica a Pontina i 3 di me. Il match comincia dalle 5 di mesdì. Sinner l'argon la finale due event contro il francese Arthur Fils con un punt di 6 sia 2 sia 4 e l'avversario Zverev l'ha battuto invece blocks. Chiesta per Sinner prum al mondo ATP le sia prima finale assoluta a Madrid e se il venc chiesta il venc sia quarto Master 1000 di seguit. Veniamo adesso al tempo in che fa una serie che le buon tempo e poi senza se snigole rite ma non il pief. La, da mesa alla una c'è la ceglia, la Kines de Gres, la massima della Valbediere se pervedute a San Martin a 22 de Gres, a Ortisei con 20 de Gres. E un bel saluto con che le dut ve da zona appuntamenti snet dalle 7 col notizier. Stase bene.

La Coppa dal Caffè, un quart d'ora di informazione e cultura, mettu agi dai programmi Sladins della RAI.

0: Le significat cultural des llandes ladines.
1: An bel pun domis de da Susi Rottonara e bagnodus e bagnodudes alla coppa del caffè. La trasmission d'en que ti ceruminant al significat cultural des liandes ladines, alla do la tematica di tesurs. Cta cadum cum vala spet particular o misters di crap. In que urun de scurid buriada, val post, u la caldesister ste, o ister chamolde d'en que, val tesura scugnu. Urun al di cicnie cun te da ved la mantar in ca, tresen test letterar. Pluavisa, tres la lettura e il commentar del test I tesori di Ladins, de Jean-Baptiste Alton, fora la recoiuda Stories e Chanties Ladinas del 1895, che da caffè la biblioteca digitale pur Ladin de Wiki Source, un proiet che ne porta in ant con il svilup la Wikipedia Ladina. E al diun la prima parte del test, I posts u la caldesister tesurs a scugnus, Fudom et Cardana.

i tesori di Ladins. I Ladins slamantaia sovans de straceria, mo pur il plü nel prodaic blotta trazzaria. Sciaies dar la miseria, gissi senza fal, u la cale tesurs, pur chic kir val. Mo vignotta, can i dis vald bung, noi crai, e mina, cte storias, nascides mai vai. Plü da schicca, a fat kit kerz, leit tfudom. Al di, den gran tesur, caia da cez ved l'om. Da maradac, in schicchi fudom e tres sta, s'n vaid nüt, s'n jut kerz, a mezzi pra. Zanza di niad gün, giave, aidailo, sotten sas. Iaccia fe ore argent, an gran grüm, sot teran pas. Motatri posch, ce fais ce motesur sa sa. Ma dark kiris da san, e xavies da fa. Ascunyu, nilum a salva an gardana, tval. Un bel castel foli lozza can, ignone elantal. Amitzen crap, la fatfa un superb cavalier. Om d'bi fac, e vers la gent onest, sincir. El castel e bel tumè dan trecciain dutadum. Mo amitzel crap de ste via, che spert tl nio brum. No dais chamo un bel toc, record d'antichite. Ilo, ezza can i Wolkenstein, che sainte città. Non lunch da calarvina d'ciastel e lan lagn. Sot cal, c'ha fa giavan an tesur, chi che dal dagn. Ora essa vai, scal tesur e piccio gran. Di, visel poi, bagna visa, il sa, da bunker stian. Sit charias e la somma, mezz'or, mezz'argent. Del plü fin xi maestè tles mangs de jant. D'atr patütsch, trai somas il d'vini sort. C'basta a contentet casmon, l'om plü ingort. Mo, can me pudais da mal contant stradant, chi ne vesais dit dut del bel tesur piziant. Ves digi del giavè, ci las ries condiziuns. Porsona, si libra da burtes passions. Già veda mesanot a colm de luna ilò. Sora, ne se lasciang da cez che vagn da sto.

Echilo, un inch pudu al di les condizions che mas nia saldè pur che la vais da c'è fente sur. Se con purater bel al di che un compagliet le savanas d'or daudai se pur i crap in la veia de Saint-Jean.

I giuminant cun datri posts u la caldesester tesurs tla valbadia. Ta due lüsch ia la ila il tesurs a scugnus. Da porsonat confidanza esi staudus. El prüm calciafa chica fortuna sorvac. Cestel vedl circondè a castamp da trec lavac. Mo pur lega quaint col cuce renomè e puri bifavas chariat faas l'alde. El secondo calciafais schiris bain giator abite d'antrecagn da jant de gran onur. La gran chasa stlamas ein calvedel chastel tre chastila dings na otta el plus ster che el plus bel. Zagn tomel prajadum schic caldarvac impuntà trami dui con sevas e gran liac. Tan gragn e chi tesurs che duci la dings scegnis cia fa fus gragn ricungs de bize kings. Anaci bel giavè e chiri mozzanza e fet e saves ci che stet callaur il grand fet cia fe ponil tesur sola mantra da jant xi nata d'vera bate e stritamant. Purcal os da la ila, lasces di da me. Sures il tesur tor e d'arvac cia fe. Tulet pur laur lauranc, a manc d'bila pes. Am fa a te il spo, sa ye straciuns, o ric d'mes. Giave fagede a mesanut del gran nadè. O lac sot cianò, an al di da trai ciantè. Un gran tesur e la scugnu da agn e agn, je son punt. U la can mangia zain gunot da smalz e da unt. In cio coz il giavet na casa d'argent. Bel blanche nat da fa la gola e li ciorant. Mo chis dui posc sarad band lung vigita. Pur tres, resta che bi tesurs ilo ingravà.

Dì, che si da sgradana che la valba dia, niel con te da tesurs ascunius sotto ciasti ite. Ans fisch saurie da si immagine, che la gente da zacan, mineschi i nobli che vioti ciasti, ot ciases nobles, ascunios usri cazzes, ten posch si gut so ciastel o pug da lunch. I giuminant con nater posch la valba dia, ula cale interessant da osservè la descrizione menuda di sains che mas nias il de, pur ca la vais da ce fen tesur. Set zumas d'or ascunudas e la San Martin. Ditem la nom sincir, che desprijal vin. Sator e cal tesur da cinciant'anni in punt. Fora del ciastelel, a pe de Picciamunt. Nalum, picera, bruma, ududa da innozant. Vas inviaia a scomancella urs fadius, sel moment.

E con Cash sungerva alla fin la trasmission da in Kö. I giunginant il prossimo iat con l'approfondimento da datras liandas ladinas. Giulan Kaiser scute se e inant un bel domis de da Susi Rotonara.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alilusit da Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Allora, l'informazione per Ladini in questo sabato 2 di maggio, ad Utschkanj, na buona sara. Il plan della costruzione d'abitazioni del governo Meloni a Cefalum varda dal Consiglio dei Ministri. Antor 10 anni si farà che 100.000 abitazioni nuove. 10 miliardi di euro mette il governo a disposizione. L'assessoria provinciale per il frabicchi abitativo, Uli Maira Ratak, per il Sud Tirol ne salta nia fora Cistrup o di cote d'altre regioni e la situazione in cui il frabicchi pubblico è all'isiretro da peso con la provincia di Balzan. In po', Maira vaiga la disposizione del governo nuova di Bungedl o di Cara Sauridaia la desfratada de abitazioni occupate illegalmente, un vantaggio ince per la provincia di Balzan. Alle plur a livello nazionale per la morte di Alessandro Zanardi, il garjadù de Formula 1 de Dadenante campione paralimpico morto in Sara, tlete de 59 anni. Alle sten esempio de crata de resilienza, de amor per la vita, una delle personalità più brillanti del mondo del sport. La nuova de sua morte ha portato però a troppa commozione, troppe le personalità che la ricordano che, d'antrata che esempio de coraggio e perseveranza. In Cetlaval Badia a Alex Zanardi lasce Mersches, bei Setiadi al tut perta la maratona delle Dolomites, til 2014 al sclugge su il percorso lungo de 138 km. Alla fine facciamo giù da fora buon intragnuda di rapimento la Val de Flam del Trentin, una ragione rossa di spartita so calendere in oronia a zette la decisione dell'ara e la spottuta a forza con l'auto. Spo alghire soldi dai genitori dell'ara 15.000 euro per la lascia in doladia. I genitori nani rispugnu a sua ghiranza mo giù dai carabinieri che piaia con una gran azione d'archirida. L'ara de 21 anni spo incegnu da ciafada e gnu da conduta al sigu. L'al de 23 anni in arresto e sente por giun a Trant, sequestre ai carabinieri in ce un manarin. L'umbolt dat Lüses Peter Gasser criticaia la sarada del Brenner planificata per la fin de ma. Ara carriaia malcontent d'antar la popolazione e tensions d'antar il Tirol del nord e del sud Tirol a Rattel. Mosures locales o desil de Mewedel. L'umbolt de Sterzing Peter Volker ne vaigat later vers de gun problem pro la sarada. Ai 30 de ma vagnel sare l'autostrada e la strada statale del Brenner por 8 ore alla lungia. La scomanciadia paiaia dal comun de Gries am Brenner che Mosura de protesta contro il traffico de transit fora de Mosura. La competenza di media e il center di dis de promozione dell'educazione politica de Cajan ai matmang in cui vantignis por il 12 miade. Cinai 21 de ma vagnel a livello provinciale metu agi 30 manifestazioni. Pite vagnel d'antarater un curs su protezione di dac o sicurezza digitala. In ce la funzione di fonings vagnel esaminet una delle manifestazioni. E la Società dell'Autostrada del Brenner avvertage da una onda di gran traffico in cento man, belenché il proclama il livello d'allarme che c'è a causa del troppo movimento sulla A22. In ce por in domani prevaiga la Società che può desniare le codes e in tardia manch. Il consiglio è calda si informe online sulla situazione attuale della viabilità d'angi d'autostrada. Perché corre sclugge che sta sabato con musica se pitl il concert da dain scioda della musica d'arina, da aldi el melodias conosciudas tradizionales e modernas sotto la baccata de Martin Ecker. Fora pur la sara compagnaia Timo Crafonara. Il concert è dalle zot de palestra arina. E de musica non vara in schnut incet trai cors una na passion. Il cor di Jauni Gardain al cor di Join de Santa Cristina e caldurtijai a inire in cue in via due concerts non sun sta a calda in Sara te salva e vas mostrung va l'impression in schnut. In ced la festa medievala sun c'a stel Tirol nun varat trail ed intelligenza artificiala tla sanite. In Kürt chamano dlad al tampi alle de bunas noilas. In cendoman domania il più bel tampi. In gran perz mostra soradl da sua più bella perz. Domis deia sin junt lung valgunas nioras dot al più porfam più d'ambria. In luna gel da facunt cung nioras più spasses e a luis ince cung val picia pluia. Les temperaturas den domang d'antar 3 e 5 de gra les minimas e d'antar 16 e 20 de gra les maximas di paish dla Ladinia. E la pert redazionale. Seruia chilo, sono le zone de Rai Ladinia non vara sein de Laur, de Boriada con Iris del Valle. Aus Dicinant, buon ascute se e una bella sabata sera.
2: Rai Radio Ladin, Doles Cultrines. Attualité, Société, Economia.
3: Buonasera, bagnodudes e bagnodus da Iris del Valle alla trasmission dai Craps dal Sela. In ir, ai prüm de ma, il gnu celebre te de plenazions le de dlaur. Se es mai da manè, caras ascutadasses e cari ascutadus, cunas che e les origines de casta celebration, e se urungi ciamò ple sot la question te ci moment de la storia apa les personas metumanda laure. Cash e de plus informazions podares ascute se tratan casta trasmission. Al de dain que viun tena societe organizada in char le laur. Le laur ne enia ma le meso principal cun calque curium nostes necessites. Molnes daida ince da forme pert la societe e definas nos status social e nosta identité. Scemia che pudessem punse che le laur e valc che e tres esisti e la zetun senza le questione e l'interessant da savai che l'idea e le concept de laur ne esistonia denant. Te ci moment de la storia dell'umanité apas polas personas metumanda laure o plus avisa da considere sues attivités en laur? Se punsum a nostes e nös antenats preistorics, fol purai le chacela urs o mammuts, le cui fruc o le fafuc en laur o pleuatr na pert de la vita da vignide? Cicet ler e che les personas ad atres me se favalc por suravire. De sigu, e l'important sotrisse che nostes e nös antenats ne desfarencia nia castes attivites dal laur. Al negistonia orars de laur, no la partizium precisa del tamp. Te pices paroras, ne egistol nia le concept de laur cum le significat che ti vagn attribui al dedainque. Char le sedegim secul, canche les champanes di monasters a metumanda sune de forma regolara, el nu metumanda ti de valur al laur. Plutert, char le degedotegim secul el nasciu le concept de laur, adum a cal de produzion e del sistem economic. L'idea de laur organisé, mosore por ores e paie, se a sviluppé tres la revolution industriala e è devente nativité separada dal rest de la vita. Finalmanter, alla fin del degenuegim e le matman del ventegim secul e le laur devente la font plus importanta por le suravire moince por nas defini sceche personas. Cars ascutadasses e cari ascutadus de sigu es denant al di le proverb por talian il lavoro nobilita l'uomo o che le laur e sanite. Bagn, alle interessant da savai che se jung acquiri l'origina de la parola laur, spo esso significat de tater che sanite o nobilte. Le termin laur che vagn dal latin labor significaia indere pana, fadia, torment, angostum e sofferanza. Curiosamanter, incete datri lingaj che va in baiat l'Europa, alle significat originar de cash termin gonot na connotazion negativa. Por esempio, la parola spagnola, trabajar, laure pur ladin, va in dal termin latin tripaliare, che originalmanter urodi torture. Plus avisa fajo cash verb referenza al tripalium, na masaria che ti sumaia ana cruz de traipa, che nie tratan l'imper roman adorada por immobilize et inikic, chavai e bos, mo ince sce stromant de tortura por castie istlavs. Dal tripalium al derive ince le termin telingaz francese travaille e la parola italiana travaglio. ti lingaj schlafs, por esempio til polak, vanja la durele termin robota, che des signifique sorvidu. De fat la parola robot, creata dal scrittore ceco Karel Čapek til 1921, va in propi da robota. Ince la parola tudasha, arbeiten, des va in origina negativa, alla des signifique fant, orfan o möt che es forse a laure. Atramanter indere e le termini inglese work, cash de savaina connotazione più neutrala e vagn associe alla parola tudasha, werk.

Caras ascoltadasses e cari ascoltadus, inir il gnut celebre le de la urte tröppes nazions del mon. Scemia che pur tröppes e trötsch a cash de pur du sua connotazion politica e è devente un de de festa schöking ater, è l'interessant da ricordè che i darch, che in che considerung assoluch, e nus scombatus e ottenus tres sank, sojus e legermes. Fajung un salt zurück del passé e jung a conasche la storia de casta commemoration. Les origines del de del laur va zurück al 19 secul tla cité de Chicago ti Stati Unis. Giulang a sua position geografica strategica e la capitala del Illinois stada Claude Chant le zanter del svilup industrial di Stati Unis. Plan a sua position geografica strategica e la capitala del Illinois stada Claude Chant le zanter del svilup industrial di Stati Unis. Tres le svilup de la

ed è produtsch agriqui dal ost al west di Stati Unis. Cash a ince pur metu a milas di migrantes e immigrants da se trasferi tla cité pur kiri laur. Chicago, che è nuda fondata ufficialmente nel 1833, ha albu un di crescimanc urbans più a svelc e straordinars de cal tamp. Punse de che ti anni 50 dell'Otchant avla na popolazione de char 30.000 abitantes e abitants. E ma 20 anni do più de 300.000. L'industria dels manufatures e le marce finanziar fo i setturs dominants, ja albu na gran influenza sung l'economia de tutta la nazion. Til 1871, an gran medefug desdrut quasi dal tut la cité. Les chases fo tratan cal tamp fates de l'agn. La cité è nuda ricostruita con un'infrastruttura dal tut neuia e con materiali resistants al fug, schöke, aier e accia. Idea che i prijs di grunge del centro della città fo aumentata dar trup, el, pur sparagne metri quadrats, nu costrui edifici in altazza. Cascia de vita ai prims crazza ci. Le prim crazza cil, le Home Insurance Building, e nu costruit il 1884, punse de cars ascutadasse secari ascutadus che al a sot virgolates, ma dis alzades. Dut un success architettonic pur cal tamp. Mo casta perioda de crescimante economic e incestada caratterizada dalla malcontentazza di laurans. Les condizions de laur gunot basades de giornades de sade jores cum salari precars a porté a lunch shoppers e a manifestazions. Un gran numero d'organizzazioni della classe lauranta ed immigrants, suradut provenienti dall'Europa, reclama darbasse la giornata de laur a 8 ore. De fatto, esistò una legge approvata bel 1868 che stabilì le 8 ore de laur al dè. I laurants damanà alle istituzioni che questa norma nis rispettata e incluida da tutti i gremiums. Le prüm de ma del 1886, in occasion del 20° anniversario de casta legge, ai sindacats annunzie un scioper general. Decenas de miles de laurantes, lauranti e sues famiglies se a manifeste pur les strades de Chicago da manan les 8 ores. La repression violenta de la polizia a gauge 2 morts e 3 feris, mo cash ne ania sprigure i manifestants, che e jus sung les strades ince tratan i disdo. Le 4 de ma e la repression de la protesta degenerada, e alle nu coupé plus de 80 personas e chanch e restades ferides. Tröpes e ince nudes arrestades e torturades, e miles e nudes licenciades. Cashfat e conosciu ciò che la rivolta de High Market. Le autorità che ora chiri, i responsabili della manifestazione, ha accusé 8 sindacalisti. Do un processo irregolare e 5 de chi news condanna a morte. Tra gli anni do, il 1889, il nu organizzé a Parigi la Seconda Internazionale, una riunione de partis e associazioni socialistes de laurans. Tratant cash congress il nu declaré le prüm de ma ce que le dé de laur. L'obiettif focal de stabili un dé où la calnis sur dut le mon recordé i martyrs de High Market, muince un dé pour reclamer i darts di lauranti. Alisté sur dut do la seconda vera mondiala, quand que le prüm de ma ad avagné un maiu protagonisme. Ince giulang ai stats socialist, ce che l'Union Sovietica, e all'aumant del podai di partis de manciampa tles nazions capitalistes europees. Cina mai le Vatican se a audus forze dato se casta festa. De fat, di an 50, alle Papa Pio XII declare le prüm de ma le dé de Saint-Eugep laurant. So obiettif fo datide na connotazione cattolica a ande che se mostra plutos ostil alla religione.

caras escutadasses e cari escutadus, interessant da savai e che paradossalmente ne vagna il tistaccio nis, monianca che Canada, celebre le de laur le prüm de ma. Pleu avisa, vagn le Labor Day, celebre le prüm lönes de settember. Pur capida micash, me sun se fa agnade zurück til tamp, concretamente til 1882. La città di New York ha il movimento di Laurentius l'iniziativa di celebre un dé in onore alles e ai Laurentius di Stati Uniti. Inche, il 5 de settembre de Calan organizzè le prime dé de Laur. Miles de Laurentius e Laurentius se ha unite in una lunga parada per mostrare la forza e l'unità delle organizzazioni sindacali e de Laur. Levant a albu un esit important e alle nu organisé ince jaindo. Til 1894 il nu firmé un proiet de legge che stabilì le prüm lönes de settembre schöke un de festa. Tratanche tröppes nazions celebrale laur le prüm de ma, a i Stati Unis kiri fora le mais de settembre, por evite la connotazion socialista de Levant succedu a Chicago tl'86, e por offrì una festa più neutrala. Con le Tamp e le Labor Day evoluzionè e è diventè un omaggio ai darci del laur, mo ince una celebrazione della comunità, della famiglia e della fin di l'istè. La Talia indere e le manifestazioni dedicate alla commemorazione delle vittime de Haymarket nudes organizzate bel che 1890 e è giude zinant cina le 1923. Tratani due decenz fascisti e la festa ufficiale del 1 de ma nuda tutta de mezz. La decisione fu una strategia del regime che urò cancellè le conquiste sindacali dles e di lauranti e de sus organizzazions. Pur mo do la seconda vera mondiale, che 1956, e la festa del 1 de ma indò nuda restabilida ufficialmente tres un decret legislativ. Por un po' è la prima festa del laur do la vera nuda marcata da un fat de cronaca foscia. A Portella della Ginestra, la Sicilia, e un gruppo de paurs che se ha reuni pur celebre la festa nu attaccè da una banda mafiosa che accupè unas de ai. Dal 1990 in ant va in la festa del laur celebrata con un gran concert a Roma, un occasion por ruviadum se divertì e god de la musica. Moince por ne desmantienia che i darci che un in che e giulanga personas che se abbattut il passè. Ciamo un fat interessant? La Spagna è stata una delle prime nazioni dell'Europa che ha approvè tres un decret la giornata de 8 ore, l'an 1929. Por ci crever de la Talia e le decret relativ alla riduzione della giornata de laur nu emanè ai 10 de merz del 1923. Di sicù, a questa legge segnè un passaggio fondamentale per la storia dell'Italia e la conquista di darci dles e di laurants. In po' è l'importante sottrisse che dal 1923 a in che e le esigenze e le priorità da san modades. Tres de più persone da importanza alla flessibilità, al templade e niama più esclusivamente al laur. Tröppes sant che alles uresindo to possess de so tamp. Casta coscienza e cresciuta suradut tratan la pandemia. La tendanza de valore tres de plus le templade e prejanta suradut danter la generazion di millennials. Cales personas nasciudas danter le 1980 e le 1995. Secondo un'investigazion des cash group de te ti de priorité al templade e nia an salare gran. Ince le fa carriera a purdu d'importanza e ne rappresenta nia plö na priorità la vita de na pert ampla dles personas. L'edma de la urcurta de 4 in pe de 5 dis podes ester la soluzion por chafè un equilibr d'anter vita personala e laur. N'investigazion fata sun char 2.900 laurantes e laurants de 141 aziandes de 6 nazions che ha aderì all'edma de laur de 4 in pe de 5 dis, mo con la medema retribuzion, ha portè risultati dar interessanti.
Le programme mettusse da l'organisation 4-Day Week Global a da idee a aziendes desfarantes da organiser l'etma de la urs in 4 dis. Tratant o tetmes a la lunga, a coach e sperch revise le flus de la ur e la produzion. I resultats a mostre che la produttività è aumentata, sciocche ince la sanità mentale e fisica e la soddisfazione sun le laur. Interessant da savai è che le 90% dles aziendes tut sit de cash studa a tut la decision de ginant cun l'edma de laur curta. Castaneuia modalité de laur a so focus sun l'importanza de valute i resultats arjunch e ne se basaia nia esclusivamanter ma sun les ores laurades. Attualmente ne ha de gun stat dell'Unione Europea imponu ufficialmente l'edma de laur de 4 dis, mo alle de plus aziendes privates che sperimentaia volontariamente cun cash model nu, incet la Talia. Cars ascutadasses e cari ascutadus e os cinem punsespa. E l'etma de laur curta man utopia o pudes lester na realte? E con casta reflexion se saludi, Giulam pur ascutese a tos da Iris del Valle.

0: sia delle risate ma anche applausi a scena aperta, e appunto cioè, si percepisce molto calore almeno qui dalla radio, come se il pubblico fosse veramente molto coinvolto con quello che sta vedendo in scena e ascoltando. E tu che impressione hai?
1: Sì, no, esattamente. Io penso soprattutto la scena per Lenski prima della scena solo prima del duello. Lì è appunto musica bellissima, anche ritiro tutte le critiche o le riserve che ho avuto del primo atto, perché lì presenta sono all'aperto e nell'inverno con questi alberi nudi intorno e la nebbia, e quindi quello è proprio perfetto per questa scena. E direi anche, per tornare un po' all'argomento di prima, anche la prima scena, che invece era in questa sala di ballo della famiglia Larin, e lì porta, secondo me, questo c'è da dire alla regia, porta in modo molto efficace questo distacco che c'è fra la musica, o distacco o anche collegamento fra il periodo della musica e il periodo di Pushkin, perché la sala in sé per sé potrebbe essere del primo 800, però sono appunto i costumi che ti fa capire che è la fine dell'Ottocento, come tra l'altro poi la stessa musica di Tchaikovsky, perché lì con i vari balli, il valzer all'inizio, la mazurka, l'Eda più in là, oppure anche quella canzoncina francese che lui ha preso in prestito per quella scena di quella figura comica di Triquet che canta per Tatiana il giorno del suo onomastico. Lì si vede che c'è questa distanza di vari decenni fra l'attualità di Tchaikovsky e quello di Pushkin. E poi l'altro che non ero accorto prima, ma l'altra cosa, poi la parte finale, quando Lenski, spinta dalla gelosia, manda diavolo Onegin e lo sfida a questo duello, e poi c'è il coro che interviene, e in quel momento lì Tchaikovsky diventa un po' lì e presso c'è una, non voglio dire contaminazione, ma un'altra musica, a un certo punto, cioè, è quasi il melodramma verdiano in quel momento, tradotto in russo, però c'è un altro elemento che viene inserito qui, e forse questo, anche questo non piace ai letterati russi, però lo stesso Nabokov, che in altre occasioni dice che io non ho orecchio per la musica, non la capisco e non l'ascolto, quindi forse lì, però ci sono questi vari livelli di temporale ma anche musicale che coesistono in quella scena in modo, secondo me, estremamente efficace, che forse ora siamo in grado più di apprezzarlo.
0: Certo, di coglierlo. E dunque, dicevamo, Robert, che questa è l'ultima recita di una serie, perché ha iniziato a andare in scena Eugenio Onegin al Met il 20 aprile, ancora il 23 e il 28, e quindi sono uscite anche delle critiche. Come è stato accolto dalla stampa, dalla critica, questo Eugenio Onegin?
1: In modo molto positivo, certo, quasi tutta l'attenzione è andata a Asmik Grigorian per il ruolo di Tatiana, ma per esempio una cosa abbastanza di rado adesso, perché ahimè il New York Times, il giornale principale, ha tagliato molto l'attenzione alla musica classica, però ha fatto la solita recensione, appunto molto positiva, ma anche un'intervista con lei fatta da Simon Morrison, grande studioso che insegna di musica russa, che insegna a Princeton, quindi una certa attenzione che mi ha fatto una gran bella sorpresa vedere questo. Poi, però, per il resto, ahimè, quasi tutte le tensioni, cioè non ahimè, ma meno si vede sulla carta stampata, più subentro ormai i siti musicali che esistono solo in questa forma. Però, per esempio, il sito Parterre ha dedicato una lunga recensione da parte di Christopher Corwin, che più o meno ha detto le cose che ci siamo già detti sulla bravura dei cantanti, forse qualche problematica con la messa in scena. Infatti, l'unica cosa temo che Stone, infatti, hanno notato vari critici, che alla scena del duello, questo momento così drammatico sia nella storia sia nell'opera, e invece delle pistole, che è appunto la cosa classica, tirano fuori dei fucili, e quello un po' rovina. Infatti un mio amico ha detto: ma dove siamo, l'America, quando ha visto quella e infatti sì, siamo in America. No, ma è una cosa, cioè, che rovina la cosa, perché poi appunto su tutto il duello c'è un'immensa, su questa attività sanguinosa c'è un'immensa cultura, letteratura. Infatti lo stesso Nabokov passò impiegato pagine e pagine per spiegare tutto il bon ton del duello, e anche la stranezza che un po' viene perso nella riduzione, nella cosa di Tchaikovsky, ma che un Jägen che arriva in ritardo, che è un segno di disprezzo, e porta con sé questo il suo valetto, come che è di classe inferiore rispetto al secondo di Lenski. Quindi c'è tutta una cosa lì che mette in cattiva luce questo personaggio ulteriormente.
0: Certo, è come se un po' infangasse un codice che effettivamente noi percepiamo dalle reazioni dei personaggi, dal fatto che il secondo uomo di Lenski sia nervoso, insomma, che poi si veda mancare di rispetto e tutto. Dunque, la particolarità, io appunto stavo leggendo prima questa intervista pubblicata sul sito del Metropolitan Opera House a Zmik Grigorian, che ha debuttato nel 2024 nel ruolo di Madama Butterfly, è stata molto apprezzata al tempo, e adesso invece torna per la seconda volta nel ruolo di Tatiana, che è un ruolo che lei conosce da moltissimi anni, appunto portato in scena dal 2012. È un ruolo che ha molto significato per lei, anche per questioni proprio biografiche, personali.
1: E
0: la cosa che emerge un po' da questa intervista è anche la sua bravura nel recitare, nell'interpretare un ruolo veramente credendoci fino in fondo. Quindi ti volevo chiedere come questa cosa insomma emerge, come l'hai notata tu, e anche in generale com'è il livello interpretativo attoriale del cast.
1: Sì, no, anche quello è un livello molto molto alto, a differenza di appunto c'è un'espressione in inglese per dire un certo stile che si chiama, cioè la rima park and bark, cioè fermarsi in scena e fare la bio e presentare il materiale. Così, no, qui è chiaro che hanno tutti quanti hanno avuto una cultura, istruzione proprio nel recitare, come se, insomma, come se fosse nel teatro di prosa. Quindi e che poi è assolutamente necessario per Tchaikovsky, che parlava appunto, tu hai citato prima quella lettera e poi ce ne sono altre in cui per lui era l'idea di arrivare al sodo, alla verità poetica del personaggio. Infatti, per tornare, poi mi chiamano, ma per tornare ancora una volta a Nabokov, lui insisteva con i suoi allievi che la lingua russa c'ha due parole per la verità, e quella pravda e quella banale, quella normale della vita quotidiana, ma c'è quella istina che lui dice è quello sublime che si trova nei grandissimi artisti. Ecco, e qui credo che abbiamo un po' questo un po' il clou di questa sera.
0: Ecco, Robert Holzer, quando devi andare, diccelo pure come prima, insomma, in modo...
1: No, purtroppo vi devo lasciare.
0: D'accordo, allora io ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi in questi due intervalli, per averci portato all'interno del Met e averci raccontato l'opera dai tuoi occhi e dal tuo ascolto. Grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Dunque, quindi io salutiamo Robert Holzer che appunto adesso si avvierà al suo posto per assistere al terzo atto del Eugenio Onegin di Tchaikovsky, che stiamo trasmettendo in diretta Euroradio dal Metropolitan Opera House di New York, in questa produzione che è una collaborazione, una coproduzione tra Met e English National Opera. Volevo continuare un attimo sul discorso di Hasbik Grigoryan e sulla sua bravura di interpretare i personaggi sul palcoscenico. Lei in questa intervista dice appunto che lei mette sulla scena se stessa, nel senso, io quando interpreto un personaggio interpreto una donna che sono io, e lei dice il mio modo di cantare è più come andare a confessarmi, e sono normalmente una persona molto introversa e ho difficoltà a mostrare le mie emozioni nella vita di tutti i giorni, ma sul palcoscenico non posso mentire, e quindi trovare questo livello di onestà totale è una delle cose più importanti che voglio trovare nei ruoli che interpreto. E dunque adesso ascolteremo Hasbik Grigoryan nell'ultimo atto nel ruolo di Tatiana, Maria Barakova nel ruolo di Olga, e vi leggo l'intera locandina di questa produzione: Larissa Diatkova nel ruolo di Filippievna, Stanislas de Berbeirac, Lensky, Yuri Samoilov, Eugenio Onegin, Alexander Tsimbaliuk, Prince Gremin, Elena Zaremba, Madame Larina, Richard Bernstein, Zaretsky, Tony Stevenson, Monsieur Triquet e Ben Brady, The Captain. E l'orchestra e il coro del Metropolitan Opera House sono diretti da Timur Zangiev al suo debutto al Met, e il direttore del coro invece è Tillman Michael. La regia è di Deborah Warner, una ripresa della stagione 2013-2014, le scene di Tom Pai e i costumi di Chloé Obolensky. Il terzo atto, la sua prima scena, si apre nel salone delle feste di un palazzo a San Pietroburgo. Sono passati ormai 3 anni dal duello tra Lensky e Onegin, e Onegin è tornato da un lungo viaggio ed è invitato a una festa a casa del principe Gremin, e se ne sta in disparte in questa festa, e nonostante appunto abbia viaggiato molto in giro per il mondo per allontanare questo ricordo doloroso, non si è mai ripreso del tutto dal rimorso di aver ucciso il suo amico Lensky. E il principe Gremin, che è il padrone di casa, entra nel salone con la moglie, che è Tatiana, e la presenta a Onegin, che è stupefatto, che resta senza parole. E Tatiana non ha reazione nel vedere Onegin, che appunto era l'uomo di cui si era innamorata, a cui aveva mandato la lettera d'amore alcuni anni prima e da cui era stata rifiutata, e quindi lo tratta con freddezza e mostra di riconoscerlo appena, insomma, e quindi si allontana abbracciata al marito, insomma, e insomma gli dice di sentirsi un po' stanca, e quando quindi si allontana abbracciata al marito, insomma, e insomma gli dice di sentirsi un po' stanca, e quando rimangono soli il principe Gremin racconta

che la stessa cosa è accaduta anche a lui e quindi si rende conto che l'amore di Tatiana potrebbe essere l'unica cosa che gli salva la vita, che gli può dare un po' di ristoro, e quindi le scrive una lettera per darle un appuntamento. E a questo punto abbiamo la seconda scena di questo terzo e ultimo atto, che si svolge nel salotto della dimora del principe Gremin, e Tatiana legge la lettera di Eugenio Onegin e piange ricordando quello che hanno passato e quello che lei ha vissuto in passato, e all'improvviso Eugenio Onegin entra e si getta ai suoi piedi, però ella, cioè Tatiana gli dice appunto di interessarsi solamente a lei adesso, quindi lo rimprovera di questo tardivo interesse, e adesso appunto gli dice: ma perché ti interessi adesso a me, che sono ricca, sono importante, sono felice, sono appagata anche nella mia vita sentimentale. Onegin le dice, le risponde che il suo amore è sincero, e Tatiana, anche se è appunto ancora innamorata di lui, lo lascia, lo abbandona definitivamente ed è appunto decisa di restare fedele al suo marito, al principe Gremin. Quindi Onegin rimane da solo e viene sopraffatto da tutti gli errori che ha commesso negli ultimi anni, e quindi si dispera. E si conclude così, quindi, Eugenio Onegin di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Dalle descrizioni che ci ha fornito il Metropolitan Opera House, la scena, la prima scena del terzo atto si apre appunto con una scena di ballo che si svolge in un salone sfarzoso di un palazzo di San Pietroburgo. La scenografia è costituita da 8 grandi colonne che appunto oltre le quali gli ospiti danzano la polonaise in questa sala principale. Onegin è in disparte in questo grande salone e vaga e si gira lontano dalle danze, e a quel punto Tatiana entra e indossa un abito di velluto rosso senza maniche, rifinito con dei ricami dorati, e poi indossa dei guanti bianchi lunghi e ha un pennacchio tra i capelli raccolti. E dunque queste sono le descrizioni che ci ha fornito il MET, Metropolitan Opera House. Vi ricordo che questi costumi sono a cura di Chloé Obolensky, e dunque in questo modo riusciamo anche a immaginarci come sarà questo terzo e ultimo atto di Eugenio Onegin. E dunque in questo momento stanno trasmettendo una intervista ad Asmik Grigorian, e appunto io proseguirei a questo punto e quindi adesso vi lascerei all'ascolto del terzo atto, terzo e ultimo atto di Eugenio Onegin, opera in 3 atti di Piotr Ilyich Tchaikovsky, in diretta dal Metropolitan Opera House di New York.

0: Onegin has fallen in love with Tatiana years after he rejected her.
1: Ed era la prima scena del terzo atto di Eugenio Onegin che stiamo trasmettendo in diretta dal Metropolitan Opera House di New York e appunto è arrivato il momento per l'ultima scena dell'opera. Onegin si accorge di essersi innamorato di Tatiana anni dopo averla rifiutata e Tatiana ha ricevuto una lettera d'amore da Onegin e adesso lui va da lei implorando la sua pietà. E anche se Tatiana è ancora innamorata di Onegin, lei lo rifiuta e appunto dice che non vuole disonorare suo marito e quindi lascia Onegin nella disperazione e l'opera quindi si conclude. Ascoltiamo dunque Asmik Grigorian che interpreta Tatiana e Yuri Samoilov che invece interpreta Onegin. Sono entrambi diretti insieme all'orchestra, il coro del Metropolitan Opera House da Timur Zangiev che è al suo debutto, come dicevamo, al MET, questo straordinario direttore d'orchestra 32enne russo. La regia è di Deborah Warner, una ripresa della stagione 2013-2014. E così si sta per concludere quest'opera che, ricordiamo, è una coproduzione tra Metropolitan Opera e English National Opera. Nel frattempo al 3355634296 sono arrivati molti messaggi e molti di apprezzamento che quindi vi leggerò più tardi. Buon ascolto di questa ultima e finale scena dell'Eugenio Onegin di Tchaikovsky. Buon ascolto.

0: Onegin collapses in despair as Tatiana rejects him.
1: In diretta dal Metropolitan Opera House di New York abbiamo trasmesso in diretta Euroradio Eugenio Onegin di Piotr Ilyich Tchaikovsky, opera in tre atti ispirata all'omonimo romanzo di Alexander Pushkin, una coproduzione tra Metropolitan Opera e English National Opera. E Asmik Grigoryan ha interpretato Tatiana, Maria Barakova Olga, Larissa Diachkova, Filippievna, Stanislas de Barberac, Lensky, Yuri Samoilov, Eugenio Onegin, Alexander Tsimaliuk, Prince Gremin, Elena Zaremba, Madame Larina, Richard Bernstein, Zaretsky, Tony Stevenson, Monsieur Triquet, Ben Brady, The Captain. E l'orchestra e il coro del Metropolitan Opera House sono stati diretti da Timur Zangiev al suo debutto al Met, e mentre il maestro del coro è Tilman Michael, la regia di Deborah Warner, le scene di Tom Pai e i costumi di Chloé Obolensky. Al numero di telefono 335-56-34296 sono arrivati molti messaggi dai nostri ascoltatori. Roxana ci scrive questo usignolo riferendosi ad Asmik Grigoryan, che ci consola dei mali del mondo. Grigoryan, cognome armeno, anche se appunto lei è lituana. Magia della musica, è un giovane direttore russo che riunisce cantanti armeni, ucraini, eccetera, e crea un capolavoro. Impariamo. E ancora Maria Grazia ci fa un complimento e dice che questa sera la diretta è perfetta, e quindi anche hanno apprezzato i nostri ascoltatori la qualità della ripresa audio. E ancora Giovanni ci scrive: ho ascoltato con molto interesse quanto detto da Robert Hall, che abbiamo avuto il piacere di avere con noi in collegamento telefonico dal Metropolitan durante i due intervalli dell'opera, e quindi quanto detto da Holzer sulle differenze sostanziali tra il capolavoro di Pushkin e l'opera di Tchaikovsky. La complessità del romanzo in versi e la inevitabile semplificazione che Tchaikovsky ha dovuto operare per trasporlo in musica. Ci sono cose che nel teatro musicale non funzionano, una di queste è l'ironia, sia che essa sia legata alle situazioni descritte, sia che costituisca una componente fondamentale della psicologia dei personaggi. Bene ha fatto Tchaikovsky estrapolare dal romanzo solo quelle situazioni e momenti che potevano essere sviluppati drammaturgicamente in funzione teatrale. L'Onegin è un capolavoro assoluto quanto il romanzo che ne è all'origine. E dunque io vi ricordo che invece domani trasmetteremo due cartelloni, il primo dal Festival Altri Ascolti a Chamois, una registrazione di un concerto che si è tenuto ad agosto 2025 con Iyad Staiti, suonatore di oud, e Daniele Bertone alle percussioni, e trasmetteremo un secondo cartellone che è una prima parte di un concerto dell'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta con il clarinettista Kevin Spagnolo, che eseguono l'Overture Scherzo e finale Mi maggiore, opera 52 di Robert Schumann, e il concerto per clarinetto e orchestra Mi bemolle maggiore numero 2 di Carl Maria von Weber. Io vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili su RaiPlay Sound per 10 giorni, e adesso chiudiamo il nostro cartellone.

E trasmettiamo adesso la quarta puntata della Biblioteca delle Cose Sepolte, che è una rubrica a cura di Elena Calandra, archeologa e docente all'Università di Pavia, che è dedicata al rapporto tra letteratura e archeologia. E sono state già trasmesse 3 puntate: la prima su Stendhal e l'invenzione dello scavo, la seconda su Prosper Mérimée e la terza su Massimo Campigli e la folgorazione per l'arte etrusca. La puntata di oggi è dedicata a Vercors e l'Acropoli di Atene. Vercors è lo pseudonimo di Jean-Marcel Adolphe Roulet, vissuto a Parigi tra il 1902 e il 1991, che è celebre per aver scritto il romanzo Il silenzio del mare, pubblicato clandestinamente nel 1942 e poi riadattato anche in un film, mentre un suo romanzo meno conosciuto è La zattera della Medusa, pubblicato in Francia nel 1969 e in Italia nel 73, che ricostruisce l'ambiente letterario della Francia prima della Seconda Guerra Mondiale e colloca i protagonisti nella dimensione storica di quegli anni. E nella vicenda, che è giocata su piani cronologici diversi, è sorprendente l'incursione archeologica nella passeggiata notturna sull'Acropoli dei due innamorati, che quindi offre una prospettiva non archeologica però molto coinvolgente dell'Acropoli di Atene in quel momento. E ascoltiamo.

Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, sono Elena Calandra, insegno archeologia all'Università di Pavia. Oggi per i nostri incontri sui rapporti tra archeologia e letteratura parlerò di un libro poco conosciuto che si intitola La zattera della Medusa.

dicevo, poco conosciuto, ma è opera di uno scrittore in realtà molto noto, Vercors. Chi era Vercors? Vercors è lo pseudonimo di Jean-Marcel Adolphe Brûlé, nato a Parigi nel 1902 e morto sempre a Parigi nel 1991. Vercors è celebre per il romanzo Il silenzio del mare, che ha avuto grande risonanza, pubblicato clandestinamente la prima volta nel 1942 e che poi è stato anche tradotto in film. Vercors però ha scritto anche altri romanzi ed era pure un illustratore di talento. Beh, tra i suoi romanzi forse meno noti è proprio La zattera della Medusa, che fu pubblicato in Francia nel 1969 e in Italia 4 anni dopo, nel 1973. Intanto il titolo merita un approfondimento, perché Le radeau de la Méduse è il titolo del quadro di Géricault che raffigura drammaticamente una zattera di naufraghi. Nel romanzo questo in realtà è il titolo di una raccolta di poesie eversive della società del tempo che scrive il protagonista, studente universitario Frédéric Legrand.

La trama è complicata ed è costruita attraverso un gioco di scatole cinesi. Allora, il racconto si svolge nel 1960. Il narratore, in prima persona, racconta di aver trovato le registrazioni delle sedute di un'amica psicanalista morta in un incidente d'auto. Tra le registrazioni, particolare interesse suscitano quelle della moglie di un poeta, appunto Frédéric Legrand, e del poeta stesso. Il romanzo, in realtà, è la trascrizione della sbobbinatura del racconto di Legrand, che non è mai esistito, specifico. Non svelo la trama completamente e il finale, perché spero veramente che queste puntate siano anche un avvicinamento o un ritorno alla lettura e aiutino a scoprire nuovi romanzi. Quello che ci interessa oggi è un momento, una fase della vicenda che è giocata su piani cronologici diversi. Allora, il racconto è del 1960, però parliamo di una fase ambientata ad Atene appena prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Vercor è abilissimo nel ricostruire con la finzione l'ambiente letterario della Francia, collocando i protagonisti nella dimensione storica di quegli anni, degli anni appena prima della Seconda Guerra Mondiale, e in effetti cita gli intellettuali veri che sono esistiti, per esempio Cocteau, André Gide, Céline, Antonin Artaud. Il romanzo immagina che il protagonista, appunto il poeta Frédéric Legrand, che è di famiglia borghese in ascesa, scriva questa raccolta di versi, La zattera della Medusa, e questa raccolta lo rivela come l'enfant prodige della letteratura del momento. È invitato dai salotti, è blandito dall'alta società. Di lui si innamora, ricambiata, una ragazza che fa parte dell'alta società, Bala Korninsky, figlia di un industriale che pure ha idee rivoluzionarie contro la società del tempo, quindi Bala come l'innamorato. C'è molta verosimiglianza nel racconto, nei luoghi a Parigi, per esempio si parla della birreria Lip, che ancora oggi è di gran moda. Però come entra in scena da Parigi la Grecia? Frédéric è invitato dall'Alliance Française, che è un ente per la diffusione della lingua francese, a tenere conferenze in Grecia. E qui veniamo all'archeologia. Mentre è ad Atene, in fuga da Bala, di cui è innamorato ma di cui teme l'irruenza, Frédéric è raggiunto dalla ragazza. Non dico cosa succede dopo, dico solo che Bala non diventerà la moglie di cui parla il romanzo, ma non vado oltre proprio per alimentare la curiosità dei nostri ascoltatori. Quello che ci riguarda è l'incursione archeologica, per così dire. In particolare la passeggiata notturna sull'Acropoli che compiono i due innamorati. Da questa passeggiata esce una prospettiva non archeologica, ma profondamente emotiva e coinvolgente dell'Acropoli in quel momento.

Quando ho bussato alla sua porta, alzati, andiamo al porto a bere un caffè turco. Era già pronta e pareva aspettarmi. Il mio umore mutato l'ha visibilmente sorpresa, ma è riuscita subito ad armonizzarvisi. Il caffè molto zuccherato era forte. Il sole pallido di marzo intiepidiva l'aria. Perfino le pietre parevano felici. Così, preoccupata di raggiungermi presto, Bala aveva visto di Atene solo l'Alliance Française. Sul tram ci siamo messi a cantare altre filastrocche, vecchie canzoni popolari, la bella di Parthenay, il lamento di Mandrin. La gente ci sorrideva. Non ho voluto portarla subito al Partenone. Prima abbiamo girato nelle vecchie stradine dell'antica Agorà e il tempio ci sovrastava da ogni parte. Era tempo di luna piena e io sapevo che per 3 sere l'accesso al Partenone sarebbe stato autorizzato fino a mezzanotte. Abbiamo fatto una cena frugale sotto l'unico platano di una minuscola piazzetta. Riso, olive, shish kebab e finalmente siamo saliti sulla collina sacra. Varcare i propilei immensi nella notte con la donna amata. Arrivare all'improvviso sulla pietra corrosa, lucente di luna, sulla vasta piattaforma monolitica consunta da milioni di passi che reca gli squarci delle cannonate turche, trovarsi di fronte, estraneo alle fantomatiche ombre dei muti visitatori, irreale, lontano, notturno e silenzioso, pieno di mistero nella luce lattea, il tempio e il suo colonnato, ancora più grande e impenetrabile, fuori dal tempo, fuori da tutto, e contemplare sotto il cielo scuro, disseminato di stelle, il più bello, il più perfetto monumento del mondo. È una emozione, una esaltazione, una felicità che colmano il cuore. E di questa felicità ci siamo saziati, io e Bala, tenendoci teneramente allacciati, e lei stringeva forte la mia mano. Di ritorno in albergo, il portiere di notte ci annunciò nel suo cattivo francese che l'esercito tedesco era entrato a Praga.

dopo la lirica della descrizione, il brusco ritorno alla realtà. L'invasione di Praga, o meglio della Cecoslovacchia, a marzo del 1939, uno dei prodromi della Seconda Guerra Mondiale. Ma in questo momento i due ragazzi vivono la sospensione tipica degli innamorati, per i quali il tempo non esiste. Naturalmente si comportano da turisti, come sono in fondo. Vanno al Pireo a prendere il caffè, prendono il tram e cantano, cenano. Ricordiamoci che il romanzo è del 69, ma racconta di fatti del 39, immaginati nel 39. E una curiosità che mi fa piacere rimarcare per la mia lunga frequentazione con la Grecia, vengono usati dei termini che oggi non si usano più. Si parla di caffè turco e di shish kebab. Oggi il caffè si chiama greco quando si va in Grecia e si vuole quel certo tipo di caffè. Il kebab oggi è chiamato gyros alla greca. Chiuso questo inciso, da turisti, appunto, gli innamorati passeggiano per le stradine dell'Agorà sovrastate dal Partenone. È il moderno quartiere di Plaka, turistico certamente, pieno di negozi oggi, ma che sorge intorno e a ridosso dei monumenti antichi. La via principale che lo attraversa è la Odossa Adrianou, la via di Adriano, dal nome dell'imperatore. Il poeta, il giovane poeta Frédéric Legrand, sa che nelle notti di plenilunio l'accesso al Partenone è consentito fino alla mezzanotte. E sceglie il momento propizio per visitare proprio il clou dei monumenti con l'amata. Il chiarore della luna basta a illuminare e rendere magico il sito. Non servono evitare proprio il clou dei monumenti con l'amata. Il chiarore della luna basta a illuminare e rendere magico il sito. Non servono evidentemente le illuminazioni eccessive.

E quindi cosa vedono i due visitatori notturni? Se vogliamo avere un'immagine della Grecia di quegli anni, come la si voleva proporre ai turisti, turisti d'élite peraltro, una guida sono le immagini della fotografa Nelly. Le sue fotografie degli anni dal 1925 proprio al 39 sono quelle che hanno creato l'immaginario turistico della Grecia classica. Vercors parla dei propilei, ossia l'ingresso monumentale dell'Acropoli, realizzati da Mnesicle fra il 437 e il 433 a.C. I propilei, per eccellenza, sono quelli di Atene, ma tecnicamente tá propylaia in greco sono l'accesso ai santuari. Quelli di Atene, i propilei di Atene, sono di ordine dorico con elementi ionici e introducono all'Acropoli, di cui passava la processione delle Panatenee, la festa della città di Atene, nel corso della quale si offre alla dea il peplo tessuto dalle fanciulle della città. E visto che stiamo entrando virtualmente nell'Acropoli, una precisazione dobbiamo farla. Come la vediamo oggi, l'Acropoli ci si offre con i suoi monumenti essenziali a partire dal Partenone, ma in realtà quella che noi vediamo e che nel romanzo vedono i due protagonisti è un insieme monumentale che è il risultato artificiale di una serie di demolizioni e di restauri mirati a porre in valore l'Atene del V secolo, o meglio, il grande cantiere dell'Acropoli, come lo ha voluto Pericle e come lo ha progettato Fidia. In realtà, l'Acropoli ha continuato a vivere e accogliere monumenti e dediche, ma quello che noi abbiamo davanti e che è comprensibile per i visitatori non specialisti, è una fase come congelata nel tempo. Certo, una delle espressioni massime della civiltà in ogni epoca e in ogni luogo. In realtà, oggi le attività sull'Acropoli fervono. Io stessa ho avuto la possibilità, a novembre scorso, di entrare nel Partenone e vedere i lavori di restauro che stanno facendo adesso i colleghi greci. Una grande emozione, naturalmente.

Torniamo al V secolo avanti Cristo e a Fidia, che era il supervisore di tutta l'impresa, l'episcopos, per dirla in greco. Per la verità, c'era stata una prima fase del Partenone a cura di Cimone, un politico, ma il progetto è abbandonato e prosegue con Pericle fra il 448-447 e il 438 avanti Cristo, anche se la potenza dello statista occupa una durata di anni maggiore. Infatti è stratego fino alla morte durante la peste di Atene nel 429. Nel 448 Pericle promuove un incontro fra le città greche per decidere la ricostruzione dei templi distrutti dai persiani, appunto nel corso delle guerre che da loro prendono nome. E la ricostruzione produce un programma eccezionale, e come eccezionale era Pericle.

Molto colto, amico di filosofi, amico del tragico Sofocle. La sua compagna, come diremmo oggi, era la coltissima etera Aspasia. È naturale per lui rivolgersi a Fidia, che più di tutti incarna il suo spirito poliedrico, ma anche la varietà dei suoi interessi. Fidia è scultore, pittore ed è anche architetto. Secondo la definizione rinascimentale, potremmo dire che è un genio universale. I suoi aiutanti sono Ictino, Mnesicle, Callicrate. Ossia, Fidia, per così dire, tiene le redini del progetto complessivo della monumentalizzazione dell'Acropoli, ma al tempo stesso poi interviene anche con opere specifiche, per esempio nel Partenone. Il cantiere del Tempio inizia nel 447 a.C., ma le opere architettoniche coinvolgono l'intera Acropoli fin quasi alla fine del secolo, anche dopo il periodo di Pericle. Del programma facevano parte, oltre ai Propilei e al Partenone, anche un edificio per contenere i quadri e l'Odeion per spettacoli musicali.

0: Gli edifici salivano superbi di mole, impareggiabili in grazia di linee, poiché gli artigiani andavano a gara per superarsi l'un l'altro nella perfezione del lavoro. Ma specialmente era sbalorditiva la celerità con cui progredivano. Si pensava che ciascuno avrebbe richiesto il lavoro di molte generazioni di seguito per essere condotto a termine e poi ancora. Invece furono completati tutti allo sbocciare di un solo governo. Chi sorvegliava tutte queste fabbriche per conto di Pericle era Fidia. Ma poi ognuna aveva grandi architetti e artisti per conto proprio. Il Partenone, ad esempio, lungo 100 piedi, fu opera di Callicrate e Ictino.
1: E guardiamo al Partenone, caratterizzato da 8 colonne in facciata e 17 sul lato lungo. Il Partenone è stato riconosciuto come il tempio per eccellenza e in effetti è un unicum nella varietà delle sue componenti, unificate in un modo che si può definire geniale. Allora, dicevamo, gli architetti sono Ictino e Callicrate, che lo erigono tra il 447 e il 438 a.C., mentre i lavori sulle sculture durano fino al 432 a.C. La dedica del Tempio è del 438 a.C. Esso è inaugurato quando le metope e il tetto sono in opera, mentre non lo sono ancora i frontoni e il fregio. Il tempio è di ordine dorico, ma le colonne, appunto doriche, sono particolarmente alte e slanciate, a imitazione di quelle di ordine ionico. Tutto intorno alla cella correva un altro fregio continuo, tipico dell'ordine ionico, quindi un fregio che stava dentro il tempio. Si tratta pertanto di una fusione fra i due ordini, che non si ripeterà mai più in queste forme. Il programma decorativo è piuttosto articolato tra i frontoni e tutti intorno, come appunto dicevo. Diciamo che sui frontoni si assiste alla nascita di Atena dalla testa di Zeus, alla presenza del consesso degli dei, e dall'altro lato alla contesa di Atena e di Poseidone per il possesso dell'Attica. Sul fregio esterno, sulle metope, si assiste alla centauromachia, la battaglia dei centauri, all'amazzonomachia, la battaglia delle Amazzoni, alla gigantomachia, la battaglia con i giganti, e alla caduta di Ilio. Sul fregio interno, invece, correva la processione delle Panatenee, come abbiamo citato all'inizio. Infine, nella cella, la statua d'oro e d'avorio di Atena. Si tratta quindi di un programma, di un livello e di una costosità che raramente sarà raggiunto, e Pericle ne è ben conscio quando parla dei valori intrinseci della città di Atene nell'orazione funebre per i caduti del primo anno della guerra.

Noi amiamo il bello, ma con misura. Amiamo la cultura dello spirito, ma senza mollezza. Usiamo la ricchezza più per l'opportunità che offre all'azione che per sciocco vanto di parola, e non il riconoscere la povertà è vergognoso tra noi, ma più vergognoso non adoperarsi per fuggirla. In una parola, io dico che non solo la città nostra, nel suo complesso, è la scuola dell'Ellade, ma mi pare che in particolare ciascun ateniese, cresciuto a questa scuola, possa rendere la sua persona adatta alle più svariate attività, con la maggior destrezza e con decoro, a se stesso bastante. Per una tale città, dunque, costoro nobilmente morirono, combattendo perché non volevano che fosse loro strappata. Ed è naturale che per essa ognuno di quelli che sopravvivono ami affrontare ogni rischio. Per questo, o genitori dei caduti, quanti qui siete, non vi compiango, ma cercherò piuttosto di confortarvi. Sapete, infatti, di essere cresciuti fra le più varie vicende. Felice solo chi ebbe in sorte la più splendida delle morti, come ora costoro, e il più nobile dei dolori, come voi. Beati coloro che videro la gioia della vita coincidere con una morte felice.

E abbiamo trasmesso la quarta puntata della Biblioteca delle cose sepolte a cura di Elena Calandra, dedicata a Vercors e l'Acropoli di Atene. Io vi ricordo che le altre puntate sono ascoltabili su RaiPlay Sound. E apriamo invece adesso il nostro spazio sulle uscite discografiche, sulle nuove uscite, e lo dedichiamo a un disco pubblicato dall'etichetta Alfa dal titolo Prophecy, che contiene opere per fisarmonica e orchestra di compositori che provengono dai paesi baltici. E a suonarli, a eseguire questi lavori, Xenia Sidorova, fisarmonicista, insieme alla Estonian Festival Orchestra, diretta da Paavo Järvi. E dunque, questo è un disco che è stato registrato nel luglio del 2025 al Festival Musicale di Pärnu in Estonia, e con queste opere, quindi per fisarmonica e orchestra, Xenia Sidorova e Paavo Järvi rendono omaggio alla musica dei paesi baltici, e loro sono rispettivamente lettone e estone. Quindi Xenia Sidorova appunto è lettone, mentre Paavo Järvi è estone. Collaborano da più di 10 anni, e l'orchestra, l'Estonian Festival Orchestra, è stata fondata da Paavo Järvi, ed è appunto composta dai migliori musicisti provenienti dalle più importanti orchestre europee. Ascoltiamo un lavoro che dà il titolo all'opera, che è Prophecy, del compositore estone Erkki Svenþur, classe 1959. È un lavoro composto nel 2007 che esplora il concetto del veggente, ovvero di una persona capace di vedere il futuro, però che spesso viene disprezzata dalla società in cui vive. Questo concerto, Prophecy, sfrutta la potenza e tutta l'estensione dell'orchestra sinfonica, e sì, che dialoga in modo molto stretto con la solista alla fisarmonica. Xenia Sidorova si ricorda di quando è iniziata la sua collaborazione musicale con Paavo Järvi. E appunto lei racconta in questo testo di James Jolly, che è riportato nel libretto del disco, che appunto più di 10 anni fa ho ricevuto una telefonata intorno alle 11 di sera da un numero che non conoscevo, e ha risposto una voce molto profonda, molto bassa, che mi ha detto: "Ciao, sono Paavo. Ti ho sentito suonare il concerto di Erkki Svenþur. Vuoi suonarlo anche con me?" E io ero senza parole, dice Xenia Sidorova. Ho risposto: "Certo, ovviamente." E allora lui ha detto: "Scriviti la data." Quindi l'ho fatto, e poi ha continuato: "Ci vediamo a Pärnu." E allora io ero: "Ok, sì, d'accordo, ci vediamo lì." E quindi questo Prophecy, questo concerto di Erkki Svenþur, non era solamente, ovviamente non era stato scritto per lei, però è diventato un po' il suo talismano, il suo portafortuna. E Xenia Sidorova dice che è l'opera tecnicamente più complicata che abbia mai suonato. E dunque adesso lo ascoltiamo.

Ed era Prophecy del compositore estone Erkis Ventur, classe 1959, composto nel 2007 e che dà il titolo al disco pubblicato da Alpha Classics a febbraio del 2026. Questo brano è stato eseguito da Ksenia Sidorova alla fisarmonica dall'Estonian Festival Orchestra diretta da Paavo Järvi. E ascoltiamo adesso un altro brano tratto dallo stesso disco di un altro compositore estone. Tonu Korvitz, nato nel 1969, è un brano che è parte del più ampio lavoro Dances, che è stato scritto da Tonu Korvitz appositamente per Ksenia Sidorova nel 2024 ed eseguito a Perno proprio lo stesso anno. E Tonu Korvitz ha voluto immergersi nel mondo della fisarmonica fino a imparare a suonarla. Dances è composto di quattro movimenti: Darkness, Cadenza, Under the Cajun Moon, Passacaglia, Siciliana, e noi ascoltiamo l'ultimo, il quarto, Sarabande.

Sarabande, ultimo movimento di Dances del compositore estone Tony Corvitz, composto nel 2024 per Xenia Sidorova, fisarmonicista che abbiamo ascoltato insieme alla Estonian Festival Orchestra diretta da Paavo Järvi e parte del disco Prophecy pubblicato da Alpha Classics a febbraio del 2026, a cui abbiamo dedicato il nostro spazio del CD Novità di questa sera. E dunque siamo in chiusura. Io vi ricordo intanto che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri. È a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla parte tecnica Emilio Parisi e Danilo Solidani, in regia Valerio Giannetti e al microfono Luisa Santa Cesaria. Io vi ricordo che tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound e vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Battiti.

Il 12 aprile 2026 ci ha lasciato all'età di 96 anni Asha Bhosle, di cui abbiamo appena ascoltato la voce, una delle più celebri cantanti di Bollywood. E partendo un po' da questa occasione, stanotte Battiti andrà proprio in India, lo faremo attraverso la voce di Gurbaz Singh, un DJ e conduttore radiofonico originario di Hyderabad, nell'India meridionale, e che da circa una quindicina d'anni, quindi più o meno metà della sua vita, vive a Bergamo. Da quasi 10 anni Gurbaz Singh ricerca, studia la storia della musica indiana e i suoi sviluppi contemporanei ed è in prima persona attivamente coinvolto nella diffusione della musica del suo paese in Italia, appunto attraverso diverse iniziative culturali e DJ set. Insieme a lui partiremo proprio da Asha Bhosle e ci presenterà lui i brani con cui apriamo la trasmissione. Passeremo per l'industria del cinema e la sua importanza storica nella diffusione della musica. Sentiremo la differenza tra musica mainstream e musica popolare e andremo anche ad ascoltare alcune produzioni recenti provenienti da diverse parti del paese. Ascolteremo anche come la stratificazione sociale e la differenziazione culturale interna a uno stato che è così complesso e popoloso influenza la produzione musicale oggi. E il tutto sempre attraverso lo sguardo appassionato e curioso di un giovane esponente di una nuova scena culturale e musicale nel nostro paese. Nina Terruzzi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore e Simone Sottili vi danno quindi il ben ritrovati e ben ritrovate, ascoltatori e ascoltatrici a Battiti. Vi ricordiamo che potete riascoltare le puntate della trasmissione su Rai Play Sound e che trovate l'elenco dei brani che ascolteremo stanotte e che non sono presentati sulla pagina Facebook Battiti Radio 3. Un buon ascolto.

Allora, Asha Bobsley insieme a sua sorella Lata Mangeshkar probabilmente sono le voci più conosciute del Bollywood, ma erano considerate delle ambasciatrici della musica indiana contemporanea, prima di tutto per la longevità delle loro carriere. Iniziano a cantare addirittura all'età di 10-11 anni, già nel 43, quindi quasi qualche anno prima dell'indipendenza. E poi il picco massimo della loro carriera arriva negli anni 70, perché con la collaborazione di un famoso compositore di nome Ardy Burman hanno creato le canzoni più iconiche, più ricordate dell'industria cinematografica indiana. Per bene o male, anche perché io personalmente preferisco voci un po' più basse, non così acute come erano le loro, hanno definito ciò che è una cantante Bollywood femminile, cioè questa voce molto acuta, molto forte e presente, è quasi diventato un standard che altri cantanti poi hanno cercato di emulare nella loro musica. E comunque è diventata una parte fondamentale della musica indiana.

e la loro mancanza prima della sorella maggiore Lata Mangeshkar e adesso di Asha Bose è molto risentita, quasi visto come una fine di un'epoca per quanto riguarda la musica indiana. Una Kogi Mastike è probabilmente la sua più famosa e anche la più iconica, perché per via dell'attrice che poi ha interpretato sullo schermo questa canzone, e esce nell'81. È molto importante per me perché in quegli anni, finita l'epoca di Ardy Burman, che era molto piena di orchestre, quindi dal punto di vista strumentale molto adiacente alla musica occidentale, quindi trombe, archi, eccetera, qua abbiamo un ritorno di musica classica indiana e lei fa vedere la sua versatilità, no? Anche perché ha iniziato a cantare da piccola per la musica regionale nella lingua Marathi, che è una lingua che si parla nei dintorni di Mumbai. La musica Marathi, essendo una tradizione abbastanza locale, non ha a che fare con strumenti occidentali, cioè, almeno in quell'epoca era così, e questo per me è una delle sue più rappresentative. Cioè, tipo, sento questa e penso subito a Asha Bhosle. E poi abbiamo ascoltato una molto vecchia di un film chiamato Night Club del 58, e questa canzone l'avevo scoperta quando io per conto mio facevo le ricerche sul jazz in India.

La collaborazione più recente la si trova nell'ultimo album dei Gorillaz, che si chiama Mountains. È un album molto incentrato sull'India e ovviamente non poteva mancare una collaborazione con Asha Bhosle, che si trova nel brano Shadowy Lights, in cui lei fa the featuring con altri musicisti indiani.

Allora, se accendiamo la radio oggi in India, sono comunque brani principalmente Bollywood, e però a livello di importanza come quanto potrebbe essere un Asha Bose non c'è quasi nessuno adesso perché l'industria è un po' in crisi e sta facendo un po' fatica a trovare dei nuovi volti sia in termini di attori che registi che anche musicisti. Se poi proprio dobbiamo dire una figura che è molto importante adesso nell'industria musicale è il compositore A.R. Rahman, che da noi è conosciuto perché ha vinto l'Oscar per il film The Millionaire. Aveva composto la colonna sonora di quel film, ma comunque lui è un compositore di cui la carriera è cominciata negli anni 90, comunque nella musica regionale, poi è passato anche lui a Bollywood, ed è secondo me, se vediamo proprio vedere figure che sono canoniche, quella contemporanea è lui.

Per quanto riguarda una cosa mainstream, quindi lì devo un attimino spiegare il fatto che India è una nazione multiculturale, quindi ogni regione ha la propria lingua e quindi una propria industria regionale o locale, non è importante come la definiamo. E se vogliamo parlare una musica a livello panindiano, si parla di Bollywood perché la musica in lingua hindi è sempre è nata con i film di Bollywood, e sappiamo che la musica con canto e ballo sono una parte fondamentale anche dei film, e questo ha fatto sì che storicamente la musica, cioè l'industria musicale, ha fatto un po' fatica a avere un'identità propria e a far sì che ci siano produzioni musicali al di fuori dei film. Ci sono, ma sono poco considerate o comunque poco famose. Abbiamo avuto un momento di indipendenza musicale, possiamo dire, negli anni 90, quando c'è stato un wave, cioè un'ondata di musica indie, ma anche quella è poi sempre finita per essere inglobata nella musica di Bollywood. Quindi, cioè, indipendentemente da cosa succede, diciamo, la destinazione finale rimane sempre il film.

Una volta la fama uno si poteva aspettare che non fosse proprio a livello, diciamo, occidentale, dove andavi a fare concerti e quant'altro, guadagnavi bene con i film, potevi avere anche una discreta fama, ma non eri in centro dell'attenzione come un musicista dovrebbe essere. Ultimamente il pattern è diventato che un cantante prima diventa famoso, poi va nel film, quindi un certo seguito riesce comunque ad averlo. Per quanto possiamo dire famoso e mainstream, possiamo dire che hanno delle economie di scala un po' diverse. Io quando dico mainstream intendo una canzone che potrebbe ascoltata anche dal diciamo una persona che sta più a basso del ceto sociale, no? E quelli hanno solo accesso a musica di Bollywood, perché è quella che in termini di distribuzione è più sviluppata. Un cantante, per farsi notare prima dell'industria, oggigiorno dovrebbe comunque avere un seguito, come qua in Occidente, no? Avere certi ascolti su Spotify avere seguiti su social, eccetera. Ma quella fama lì non è molto piccola rispetto a ciò che gli darà l'industria. E questo fa sì che uno potrebbe anche, in un paese di 1,4 miliardi di persone, tu puoi avere non so, 20.000, facciamo 10 milioni di fan, che sono 1,4 miliardi, quasi niente, però c'è un numero comunque abbastanza grosso, e soprattutto ha fatto sì che, dato che è una fama che esiste a livello di internet, vuol dire che già le classi sociali più agiate sono a conoscenza di quell'artista, che poi quella canzone o quell'artista poi va disseminato anche in più basso, che è il compito dell'industria di Bollywood.

Allora, per quelli che magari non hanno ben presente cosa siano le caste, la parola casta viene dal portoghese e significa divisione. E questo perché i primi, diciamo, europei che sono arrivati in India erano i portoghesi, che hanno visto questa società molto divisa, con ogni piccolo gruppo che occupa un certo gradino della scala sociale. In base abbiamo, allora, in cima abbiamo i Brahmin, che sono la classe sacerdotale, e in fondo abbiamo, in verità, le persone che sono fuori casta, quindi persone che nel passato erano altamente discriminate, tanto che erano i famosi intoccabili, che magari qualcuno ha sentito nominare. Vuol dire che già il loro tocco si diceva che potesse contaminare la purezza di un luogo o quant'altro. E le caste funzionano, diciamo, come dei piccoli gruppi che si propagano in un modo che una persona di una casta non si sposa al di fuori della sua casta. Quindi c'è di mezzo il concetto di endogamia, e in quel modo lì si propaga il proprio status sociale ai posteri e si occupa un posto nella gerarchia. In passato si dice che era molto marcata questa divisione. Addirittura c'erano regole del tipo che due persone di casta diversa non potessero nemmeno mangiare allo stesso tavolo. Adesso le caste esistono ancora, sì, la maggior parte della gente cercherà di dirvi: ah no, non è una cosa del passato. Prima di tutto sono quelli di caste alte che dicono queste cose qua, perché se sei uno di casta bassa vivi in una società che ogni giorno te lo ricorda qual è il tuo posto. Però sì, ancora oggi la maggior parte della ricchezza o comunque della capitale culturale appartiene a certe caste, e la vasta maggioranza delle persone che non fanno parte di quelle caste vivono un po' in situazioni di povertà e marginalità.

Anche se diciamo un desiderio personale di fare musicista è trasversale per tutta la società, possiamo dire che a livello di famiglia comunque la società indiana, essendo molto rigida, in una famiglia dove i genitori capiscono che il figlio vuole fare il musicista, i genitori un po' ci rimangono male, ma perché sono, diciamo, più disposti a mandarlo in carriere più tradizionali, semplicemente per il fatto che, essendoci così tante persone, la percentuale di persone che effettivamente poi ha successo nella musica è piccolissima, come in tutto il mondo. Però facciamo che un conto è quella competizione in uno stato come l'Italia, dove a livello di popolazione siamo 60 milioni contro gli 1 miliardo e 4 dell'India, e comunque la diseguaglianza sociale è molto meno marcata in Italia. Quindi le famiglie, quando investono in propri figli e gli mandano a fare qualcosa, cioè hanno molto da perdere, perché si rischia veramente di finire male. C'è un po' un mito per quanto riguarda la città di Mumbai, che tutti, diciamo, i giovani provenienti da tutta l'India ci vanno lì per provare la loro fortuna. È un po' come una Los Angeles dell'India, però diciamo finisce bene per pochissimi, ma proprio casi rarissimi. Poi il problema del Bollywood è anche che è una industria dove c'è tantissimo nepotismo, quindi anche se tu sogni di fare qualcosa in grande, le avversità a cui vai incontro sono tantissime.

e anche i musicisti avevano le proprie caste che spesso stavano molto giù come gerarchia. C'è un discorso diventa complicato se diventa del tipo, no, se è arrivato prima la gallina o l'uovo, quindi la musica era svalutata perché lo facevano le caste basse, o la musica, dato che qualcuno fa la musica, diventa di cassa bassa. Quindi lì è un po' cioè non è ben chiaro come si è venuta a formare quella cosa lì, ma una cosa che è certa è che la musica, essendo fatta da persone di caste basse, non ha mai avuto qualcosa di prestigioso, ma non solo la musica, ma l'arte in generale.

Allora, se vogliamo vedere come era vista la carriera da musicista o comunque musica come forma d'arte nei tempi premoderni, per cui ciò che intende fino al 1800 per dirci, la musica è una cosa che è tramandata in alcune caste e con un sistema di, diciamo, maestro. Praticamente, se tu volevi essere musicista, dovevi andare da un maestro e dovevi fargli quasi da servo, e a un certo punto avrebbe deciso di insegnarti a fare musica. Però non lo facevi perché volevi fama, ma semplicemente era un mestiere come tutti gli altri. E questo voleva dire che tutte le tradizioni musicali erano orali, quindi non c'era musica scritta, ed era tramandata quasi generazionale, no? Quindi non c'era né un standard né un concetto di forma, eccetera, eccetera. Questa cosa qua arriva con un processo chiamato la sanscritizzazione. Allora, non entrando troppo nel merito della questione politica, possiamo dire che anche per quanto riguarda proprio identità religiose e culturali, l'India era un paese molto frammentato e diciamo diviso, e questa cosa qua viene comunque riunita in un'unica identità, che è quella dell'Hindù. E quando questa identità viene formata, che è contemporanea alla lotta per l'indipendenza, quindi c'era un bisogno di creare un'identità nazionale, quindi anche la musica ci doveva andare dentro. Si è deciso, e questo l'hanno fatto alcuni studiosi della musica, che sono andati in tutta l'India a parlare con i vari maestri e hanno standardizzato la musica indiana, hindustani, come viene chiamata, in un standard ben preciso, con regole da seguire e quant'altro, così da elevare la forma d'arte. E questo ha fatto sì che le persone che fino all'epoca non avevano accesso alla musica, perché magari appartenevano a un ceto sociale più alto, quindi non ci volevano neanche fare, hanno iniziato a vedere la musica come qualcosa di prestigioso, che comunque viene valorizzato anche dal, come posso dire, l'elite. Hanno cercato di rendere la musica classica qualcosa di molto venerabile, di molto difficile, perché dovevi impegnarti molto, ci sono molte regole da seguire, eccetera, eccetera, molto rigore, e l'hanno resa più rispettabile. Ma facendo questa cosa qua, è successo che c'è stata proprio una vera eliminazione di tutte quelle popolazioni, per popolazione intendo le caste, che fino all'epoca avevano fatto quella musica, che sono man mano state eliminate per essere rimpiazzate da figure più accettabili per quanto riguarda comunque l'elite, che vorrebbe vedere se stesso dentro anche l'industria culturale.

In questo periodo di cui stiamo parlando, il Bollywood non c'era ancora perché stiamo parlando dell'epoca che va da 1880 agli anni 30, per dirci. Bollywood è qualcosa che avviene dopo, perché tra i 30 e i 47 abbiamo la lotta dell'indipendenza e nel 47 finalmente c'è l'indipendenza. Comunque, se vogliamo vedere la storia dell'India contemporanea indipendente, il Bollywood c'è sempre stato, ma prima di quello no, perché cioè no, cioè, comunque in questo periodo di transizione i musicisti di casse alte erano ancora pochi perché cioè, stava avvenendo questa transizione, e per questo motivo qua quando la musica poi alla fine viene collegata ai film, era molto più accettabile a livello di società collegare la musica all'attore, che gli attori sono spesso di caste alte, non sono veramente, veramente rari i casi in cui non lo sono. E quindi in quel senso lì c'è stata una marginalizzazione del musicista. E poi man mano che l'industria è andata avanti, anche le caste alte, poi vedendo il giro di soldi, fama, prestigio che veniva, si sono sempre di più introdotti in questo ambito.

tipo di musica che rimane al popolo è quella popolare e folcloristica, quindi quando parliamo di sanscritizzazione parliamo di musica classica indiana, che è molto diversa da ciò che è la musica popolare, quindi canti che ci sono nei processioni religiose, nelle feste o comunque nelle celebrazioni o comunque nelle strade. Tutto un tipo di musica che possiamo dire che è fatta per ballare e non è fatta per avere qualche tipo di, diciamo, prestigio, perché è una musica che proprio sta ancora eseguendo la propria funzione sociale di avere un momento di celebrazione o comunque di svago. Non è una cosa a cui ci devi pensare molto e molto intellettualmente stimolante. Per esempio, un esempio che mi viene subito su questa cosa qua è la musica regionale del Punjab, la regione dove vengo io, dove esiste questo genere chiamato il Bhangra.

E questo genere qua nasce come musica da ballo, infatti il Bhangra è il nome del ballo, neanche della musica. E anche lì lo strumento principale di questo genere è una specie di tamburo che ha due pelli. E il suonatore di questi tamburi qua veniva solo da queste le caste più marginalizzate della regione. E questo ha fatto sì che questa musica non ha mai avuto un prestigio o qualcosa da redimere a livello di dire, no? Questa è una qualcosa che abbiamo, che è intellettualmente stimolante, prestigioso, eccetera. Ha sempre svolto la sua funzione di una musica da celebrazione, da ballo, eccetera, è comunque un momento di svago. Andando avanti negli anni, nella storia, questa musica qua è diventata musica folk e pop della regione, e comunque è rimasta relegata al Punjab, perché ovviamente in una lingua che si parla solo in Punjabi, il Punjabi, quindi non è mai diventata popolare. Poi negli ultimi anni è diventata popolare questa cosa qua a livello globale, perché i Punjabi sono una diaspora che sono sparsi in tutto il mondo. Io faccio parte di questa diaspora, e riuscendo a sfuggire a tutto il meccanismo Bollywood, siamo riusciti ad avere questa musica del popolo che è rimasta un po' più fedele alle proprie radici, che non ha seguito questa mainstreamizzazione. Infatti adesso la musica Punjabi c'è anche nei film di Bollywood, perché ovviamente è così popolare che è difficile evitarla, ma comunque rimane autentica e rimane solo usufruibile ai Punjabi, nel senso che anche se la canzone nel film di Bollywood c'è, maggior parte delle persone che ascoltano quella canzone non capiscono niente di quello che dicono, e questo fa sì che gli artisti

Bhangra in specifico, era un ballo che si ballava durante il raccolto, quindi era un ballo per contadini. E essendo contadini o comunque un scenario più rurale, c'erano temi tipo, no? Tipo sono giovane, forte, quanto sono maschio, eccetera. Comunque canzoni d'amore, comunque, no? Quindi questo tipo di roba qua. E alla fine poi adesso gli artisti fanno quello che vogliono, però tradizionalmente gli argomenti si incentrano molto sull'orgoglio, sulla mascolinità, amore, su quanto sono bravo, eccetera, cose del genere. Cioè, nella diaspora molto il concetto di avere un orgoglio culturale, orgoglio sui nostri genitori, la patria, eccetera, cose del genere. Poi ci sono, per esempio, cantanti donne che anche a modo loro riescono a parlare di emancipazione, o comunque già il fatto che parlano, fanno canzoni d'amore loro. In un certo modo fa sì che c'è anche una prospettiva femminile che finalmente viene incorporata in quel tipo di musica.

0: Ok, cambiando regione, abbiamo la musica regionale in una lingua chiamata il Bhojpuri. È una lingua che è parlata nello stato di Bihar e Uttar Pradesh, che sono, diciamo, nel nord dell'India. Sono le regioni che stanno a sud di Nepal. E questa musica qua è conosciuta per il tempo, diciamo, molto veloce. Produzioni particolarmente aggressive, acide, molto elettroniche. I cantanti cantano con 3 tonnellate di autotune sopra. E i temi sono i più vari, diciamo, però molto, molto espliciti. Testi molto espliciti. Infatti sono anche visti male dall'elite, sempre delle grandi città, perché sono visti come dei paesani che non c'hanno gusto e fanno questa roba qua molto kitsch.
1: सगरो तुहरे चर्चा बा रास्ता चला तड़ू त देसी पाउडर उड़ता
2: अभी कहाँ देखला ई त शुरुआत ह आगे आगे देखा होखा त का
1: बात त तू ठीके कह तड़ू तुहार है डिजाइन देख के मन करता कि चापा कल में कूद के जान दे दी
2: त दे द

sì, ci sono ovviamente, ogni regione ha la sua musica. Per esempio, i stati del sud, sud dell'India, che comunque prendiamo Mumbai e prendiamo tutto ciò che c'è a sud di quello, hanno delle loro industrie cinematografiche molto sviluppate, anche loro. Loro hanno la loro musica dei film, che comunque riprende molto la musica popolare, che è molto percussiva, molto energetica anche quella. In nord-est dell'India c'è tutta una scena di musica rock indipendente, blues, questa roba qua molto adiacente a gusti più occidentali, perché queste sono popolazioni che anche a livello culturale sono molto diverse dal resto dell'India, e sono comunque sono cristiane e si sentono un po' più vicini all'Occidente o un po' al mondo anglofono. Cioè, gli esempi adesso su questa cosa qua sono infiniti, perché ogni regione ha la sua musica, che comunque ha il proprio seguito, soprattutto nelle piccole città e nei paesi. Per la maggior parte questa musica rimane fuori da un concetto più pan-indiano, comunque mainstream, e questo fa sì che rimane del popolo per il popolo. Ah, ma già

Allora, per la musica religiosa c'è da fare appunto che dipende un po' dalla religione, se permesso oppure no. Per esempio, io che sono Sikh, se vado di domenica nel tempio, lì trovo la musica perché, diciamo, i testi sacri sono composti come delle poesie da essere cantati. Anche in induismo esiste il concetto di bhajan, che è comunque una canzone. No, non una canzone, magari viene preso una parte di un testo sacro, comunque una canzone devozionale viene cantata da proprio la congregazione. Esiste nella tradizione islamica la musica sufi, e anche la musica religiosa possiamo definire che ha una scena. Ovviamente ci sono, cioè magari c'è una persona che viene particolarmente apprezzata per il pathos che ci mette nelle canzoni devozionali, e comunque inizierà a fare di giri di molti siti dove c'è il pellegrinaggio, comunque templi o comunque santuari, eccetera.

E per quanto riguarda, diciamo, la musica prettamente da festa o festa di strada, anche detti dei block party, cioè passatemi il termine, c'è anche lì tutta una scena di musica elettronica, quindi adesso lì subentrano le figure come DJ e producer, che rimane anche lì al di fuori dal circuito di roba più commerciale. Qui, diciamo, da DJ voglio fare la precisazione che la scena clubbing indiana ha un divario. Abbiamo i club come ce li abbiamo qua in Europa, che fanno la musica non techno, house, ed è fatta per ragazzi che sono di un certo ceto sociale. Sì, ci sono ragazzi indiani che fanno house, techno, jungle, roba elettronica che abbiamo anche qua. E poi c'è una musica che è sempre fatta con produzioni attraverso computer, comunque digitali, che riprende di nuovo sonorità locali, comunque collegandoci al discorso che abbiamo fatto prima di ritmi, suoni locali del quartiere, addirittura anche, no, specifiche quartiere della città, che rimane al di fuori del clubbing, perché anche lì c'è un guardare male da parte dell'elite di quel tipo di musica lì, perché è visto come particolarmente prodotte male, perché comunque sono ragazzi che hanno il computer in casa, non è che stanno lì a fare mastering di tutto e vedere il livello equing e robe del genere.

E quello è un tipo di musica che anch'io nella mia ricerca personale sto cercando di scoprire sempre di più. C'è moltissima varietà regionale, però quando si tratta di rappresentare la musica elettronica indiana rimane sempre un po' fuori dal discorso, anche se vedo che ultimamente le cose stanno iniziando a cambiare, perché da parte dei DJ o comunque delle persone che fanno parte del mondo clubbing hanno iniziato a interessarsi di più a questo tipo di suono, anche perché a livello internazionale poi gli viene chiesto, no? Tu da indiano cosa hai da proporre? Quindi non gli puoi dare semplicemente un brano house, devi dargli un suono molto particolare che magari è unico per lui. E quindi c'è questa ricerca di un suono underground, possiamo dire, infatti perché che magari è unico per lui. E quindi c'è questa ricerca di un suono underground, possiamo dire, infatti perché è tutta una roba.

Allora, l'hip hop in India, anch'io lo sto cercando di capire cosa sia, perché è un po' un paradosso. Perché essendo comunque, come parlavo prima, per la musica elettronica, un genere che viene dall'Occidente, viene prima dall'elite che sanno parlare l'inglese, quindi capiscono. Hip hop, essendo una musica molto incentrata sui testi, quindi le persone che riescono a capire sono per lo più gente che è andata in scuole private dove l'inglese viene insegnato bene, perché nelle scuole quelle governative ti viene insegnata la lingua locale e hindi, c'è anche inglese ma insegnato malissimo, e questo fa sì che tipo proprio la lingua inglese è una specie di divisore sociale. Questo ha fatto sì che hip hop, quando è entrato in India, è arrivato prima dall'elite, che l'hanno visto semplicemente come un genere senza vedere, diciamo, tutta la politica che c'è dietro l'hip hop. Comunque poi adesso, con, diciamo, internet, abbiamo anche alcuni artisti che stanno emergendo, che ci sono, che rappresentano le strade. Per esempio il top MC di India adesso è un rapper chiamato Devine, e lui ha firmato con l'etichetta di Nas e Massa Pill si chiama l'etichetta, e lui viene da, brutto definirlo così, ma la baraccopoli che c'è a Mumbai, Dharavi, che è la più grande d'India. Io onestamente, guardando i commenti che trovo sui video su YouTube di questi rapper qua, rimango un po' sconcertato, perché il pubblico rimane comunque un pubblico per lo più di elite, ragazzi, no? Che vengono da certe famiglie, che in modo strano denigrano tutto ciò che è l'estetica più street indiana, e la vedono come qualcosa di brutto. Per esempio c'è questo rapper, sempre proveniente da diciamo situazioni più marginali, sempre da una baraccopoli, chiamato MC Stan, e lui è un po', cioè non è proprio un rapper, possiamo dirlo un trapperino, no? Cioè è quel tipo di figura lì, non è molto eloquente in modo come parla eccetera, però è molto autentico alla propria crescita e gusti.

visivi o comunque estetici che sono provenienti molto dal basso, e viene costantemente preso in giro dai fan per questa cosa qua. E questa è una cosa, è un paradosso della scena hip hop indiana che mi lascia perplesso.

Allora, Divine rappa in Hindi perché comunque a Mumbai, cioè, si parla anche un Hindi che è molto dialettale, quindi non è proprio un Hindi bello puro parlato bene, ma è un dialetto di Hindi che si parla in Mumbai, e questa cosa si vede molto in hip hop. Infatti, se devo dire qualcosa di positivo dell'hip hop indiano è che riesce in un certo modo a rappresentare bene la varietà culturale che c'è in India, quindi tutti gli rapper preferiscono cantare nella loro lingua. Io, per esempio, attraverso il rap ho finalmente potuto ascoltare com'è la lingua che si parla in Kashmir. Kashmir è una regione molto sensitiva, no? C'è contesa tra India e Pakistan, c'è una guerra, e quindi tutto ciò che è la vera autentica cultura Kashmir è poco rappresentata. E io ho sempre pensato che parlassero Urdu, che Urdu è una lingua quasi simile all'Hindi alla fine, e quindi non sapevo che esistesse una lingua regionale di quella regione, che per la prima volta ho sentito dai rapper di Kashmir, che provenendo da una situazione così particolare riuscivano a rappare anche della loro situazione, com'è vivere sotto, no, costante minaccia di violenza, di guerra, di repressione da parte dello Stato. Però rimangono comunque figure un po' marginali che non riescono mai a diventare popolari come un rapper che rappa in lingua hindi, ma sostanzialmente non ha niente da dire. Magari anche a livello, potrebbe essere bravo a livello tecnico, ma tutto l'elemento politico del rap, che per me, per il rap è fondamentale, manca.

0: get kein Pack now, da vtar që ban seri, so cool në kolejni, ragën më zbjemëjni. Banjen, ju man që word rama qeni, që zbjemën këtër ka haras mëjni. Shahrën të gamën mës, pam të bamberi, kam të man mëjni, kun të vërëni, sot mos e tam të vajgjeri. Yes, asni e suri këbulja, yeah. Jet në qëllan ka osulja, kem së një suri kësurja.
1: Per quanto riguarda musica indiana, io ascolto il Bhangra regionale, musica in lingua Punjabi, perché onestamente secondo me ha quel tocco di originalità che al Bollywood manca. Poi come dicevo, è una musica fatta anche da artisti in diaspora, quindi riesco anche a connettere di più con quel tipo di musica. Se riesco a trovare rapper che hanno qualcosa da dire, non sono lì semplicemente per l'estetica, ascolto pure loro. Poi perché no, anche un po' di roba commerciale, cioè se è buona musica, perché no?

E sulle note di Butcher Scale di Raf Saper e Benny the Butcher, Battiti vi saluta, grazie per l'ascolto, grazie ovviamente anche a Gurbaz Singh per aver condiviso il suo sguardo sulla musica del suo paese. Da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore e Simone Sottili, una buona notte.

0: 6 5 4 3 2 1 0
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno. Christophe Lemenu de Saint-Philibert, La Vielle, cantatille avec symphonie, Erland, que son brillant, récitatif, que voyager, Vielle amable. Ensemble d'Anguille, Toby Miller, Ghironda e direzione.

Di Christophe Lemenu de Saint-Philibert abbiamo ascoltato la Vielle, cantatille avec symphonie, ensemble d'Anguy, Toby Miller, Guy Ronda e direzione. Ennio Morricone, Gabriels Oboe, Paolo Pollastri Oboe, Archi di Santa Cecilia, Luigi Piovano, direttore.

0: Di Ennio Morricone abbiamo ascoltato Gabriel's Oboe, Paolo Pollastri Oboe, Archi di Santa Cecilia diretti da Luigi Piovano.
1: Franz Schubert, adagio in mi bemolle maggiore per violino, violoncello e pianoforte, opera postuma 148 di 897, notturno, trio di Parma, Ivan Rabaglia violino, Enrico Bronzi violoncello, Alberto Miodini pianoforte.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Adagio in Mi bemolle maggiore per violino, violoncello e pianoforte, opera postuma 148 di 897, notturno. Trio di Parma, Ivan Rabaglia violino, Enrico Bronzi violoncello, Alberto Miodini pianoforte.
1: Sergei Prokofiev, Walzer di Pushkin, in Do diesis minore, opera 120 numero 2. Allegro meditativo. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti.

0: di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato Valzer di Pushkin in Do diesis minore, opera 120 numero 2. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti.
1: Federico Moreno Torroba, Castles of Spain, Rumor de Copla, Sigüenza, Manzanares del Real, Romance de los Pinos, Turegano. Chitarrista Christopher Parkening.